0: Attenzione! In Italia, se parcheggi in uno spazio riservato ai disabili, potrai essere multato da un minimo di 300 ad un massimo di 990 euro.
1: Coi tuoi discorsi al mare ci scriverò un diario, perché l'inchiostro a volte serve solo a ricordare.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: dietro le storie della musica.
1: Christopher Alvin Stapleton, detto Chris, nasce a Lexington, Kentucky, nel 1978, figlio di un minatore che lavorava in una miniera di carbone. Nel 2001 si trasferì a Nashville, in Tennessee, per tentare una carriera nel mondo della musica country. Per più di 10 anni ci riuscì come songwriter, cioè come un compositore di brani per altri artisti. Portano la sua firma a molte decine di canzoni registrate da celebrità della musica country, 6 delle quali hanno raggiunto addirittura il primo posto in classifica, come Your Man di Josh Turner nel 2005, la prima canzone da lui scritta ad uscire come singolo, Never Wanted Nothing More di Kenny Chesney nel 2007, Love's Gonna Make It Right di George Strait, Comeback Song di Darius Rucker, Crash and Burn di Thomas Raitt. Insomma, hanno inciso suoi brani anche personalità conosciute nel mondo del pop come Adele, Brad Paisley, Dick Bentley, Alan Jackson, Little Big Town e molti altri. Dal 2007 fu il frontman del gruppo bluegrass The Steel Drivers, che lasciò nel 2010 quando fondò un altro gruppo, un gruppo southern rock, dalla breve vita chiamato Johnson Brothers, attivo sino al 2013. Nessuna però di queste esperienze valse a renderlo celebre come interprete. Fino al 2014 i suoi successi furono sempre limitati al solo songwriting, senza che egli venisse noto al grande pubblico. Nel 2013 firmò per l'etichetta discografica Mercury Nashville del gruppo Universal come artista solista, e un funzionario della Universal che lo scritturò fece molta fatica a convincerlo, perché Stapleton non desiderava assolutamente quella vita, non gli piacevano le luci della ribalta, preferiva lavorare da dietro le quinte. Infatti il suo primo singolo, What Are You Listening To, venne pubblicato nell'ottobre del 2013 e rappresentò una sorta di falsa partenza. Non ottenne proprio il successo sperato e non è mai stato incluso in alcun album. Nel maggio 2015 invece uscì il suo primo album in studio, si intitolava Traveler, prodotto da Dave Cobb, il cui successo segnò il passaggio repentino da una carriera incentrata quasi esclusivamente sul songwriting ad una arricchita dal successo come interprete e quindi dalla fama presso il grande pubblico. La svolta avvenne nel novembre del 2015, quando Stapleton vinse 4 Country Music Awards. Durante il gala per la consegna dei premi si esibì infatti assieme a Justin Timberlake, col quale eseguì la sua versione della canzone più famosa, Tennessee Whiskey, unica cover in Traveler già interpretata nei primi anni 80 da David Allen Co. e da George Jones, e Drink Your Way di Timberlake. È opinione diffusa che comunque quella performance rappresenta il momento a partire dal quale è esplosa la celebrità di Chris Stapleton come interprete. Sembra che se qualcuno sarà in grado di decifrare il codice della musica country, coniugare l'autenticità delle radici con il successo commerciale sulle radio di Nashville, quel qualcuno sarà proprio Chris Stapleton. Questo fu scritto da un critico del New Yorker all'indomani di quell'esibizione. One, two, three.

0: La calotta glaciale Gulia, nell'altopiano tibetano, è una delle più antiche della Terra. Nel 2015 un team di scienziati statunitensi e cinesi si era recato nell'area nord-occidentale della Cina per raccogliere campioni di ghiaccio millenario e analizzarne i contenuti. Oggi quei campioni hanno rivelato l'esistenza di 33 gruppi di virus, di cui 28 mai visti prima, sepolti nel ghiaccio per almeno 15.000 anni. Il team aveva perforato il ghiaccio fino a 50 metri di profondità per ottenere due carote di ghiaccio sottoposte ad un protocollo di decontaminazione, successivamente analizzate microbiologicamente. I microbi differivano significativamente tra i due nuclei di ghiaccio, si legge nello studio, presumibilmente rappresentando le condizioni climatiche molto diverse al momento della deposizione. Non sorprende che il ghiaccio abbia trattenuto questi misteriosi virus per così tanto tempo, hanno detto i ricercatori. Ma la situazione potrebbe cambiare, avvertono gli autori, poiché i cambiamenti climatici potrebbero liberare i virus congelati nel mondo moderno. Lo scioglimento dei ghiacciai potrebbe condurre alla perdita di archivi microbici e virali fondamentali dei precedenti regimi climatici della Terra, sottolineano, rilasciando agenti patogeni nell'ambiente. Oltre a costituire un rischio per la popolazione, il fenomeno vanificherebbe gli studi sui ceppi virali che hanno prosperato nel tempo in diverse condizioni climatiche e ambientali. A tal proposito, è fondamentale sapere quanto più possibile su questi antichi virus, osservano i ricercatori. Siamo molto lontani dal campionare l'intera diversità dei virus sulla Terra.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: No, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
5: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
4: Savvy, Steven!
5: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
4: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
6: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
7: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.

0: Contattarci è facile.
1: Email my favorite DJ now.
2: radio@moto4peace.it
0: oppure trovaci sui social.
1: Approfittatene.
0: Nel 2011 Moto4Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
3: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano. È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
1: Poetry, mate.
0: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
1: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
0: Ah, beautiful saying. You come up with that?
1: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
0: Tomato, tomato.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Diario di bordo del 2014.
4: Quaderno de bitacora 2014.
5: 2014 logbook.
6: Il diario di bordo di Moto4Peace.
7: Bentrovati dalla Bielorussia, detta anche Russia Bianca. Viaggiando ci siamo immediatamente accorti della sua conformazione fisica, formata da estese pianure e basse colline. Sappiamo anche che il sud presenta zone paludose in parte bonificate, a nord-est un'ampia zona di laghi. La Bielorussia, repubblica presidenziale, è indipendente solo dal 1991. Nel 1986 le regioni meridionali bielorusse furono danneggiate dall'incidente della centrale nucleare di Chernobyl. Questo incidente danneggiò gravemente l'economia della Bielorussia, causando gravi danni da contaminazione radioattiva alle coltivazioni e all'allevamento, oltre che un drastico calo nelle esportazioni. L'orologio lo abbiamo spostato in avanti di un'ora per il fuso orario e nella mattinata del 10 settembre incontro istituzionale presso il Ministero dell'Interno bielorusso. Il viaggio sta procedendo bene, a parte le solite piccole complicazioni meccaniche accusate dalla BMW di Mehmet e le difficoltà di messa in moto del furgone guidato da Vittorio. Per il resto tutto procede per il meglio. In questi lunghi viaggi e da queste latitudini il tempo però può cambiare repentinamente, come è accaduto ieri alla frontiera tra Polonia e Bielorussia, dove si è abbattuto d'improvviso un violento temporale. Bisogna sempre avere l'antipioggia a portata di mano e non è mai semplice la vestizione, e soprattutto nei momenti in cui si deve scegliere se spogliarsi dall'antipioggia o continuare il viaggio si entra in crisi. Praticamente è sempre un rebus. Tornando a parlare di Minsk, oggi la polizia ci ha accompagnato per una visita guidata in città. Museo della Polizia, Museo della Grande Guerra Patriottica e poi in Pullman nei diversi punti della città, che conta quasi 2 milioni di abitanti ed è sede della Comunità degli Stati Indipendenti. Minsk presenta un clima continentale, con temperature invernali fin sotto i meno 20 gradi ed estati abbastanza calde. Luglio ha una media di 17 gradi. Ciò che si dice sulle donne bielorusse corrisponde al vero. È un po' come quando ci si reca in Svezia. La bellezza delle donne è unica, come è stata unica l'accoglienza della polizia bielorussa, sempre a nostra disposizione e con la massima assistenza.
8: Ciao, soy Verónica Marcos. Yo también, desde Barcelona, España, escucho Radio Moto4Peace, la radio sin fronteras.

Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

La moto non è solo un pezzo di ferro, anzi, penso che abbia un'anima, perché è una cosa troppo bella per non avere un'anima. La moto è come una bella donna, delle volte arrabbiata, delle volte ti dà grandi soddisfazioni, ma devi sempre stare attento a non farla arrabbiare. Valentino Rossi.

0: va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Il diario di bordo di Moto4Peace.
2: 10 e 11 ottobre 2020, il team di Moto4Peace è nel Piacentino per il Through Adventure Off-Road Academy di Honda. Sentiamo Bernardo Lepore.
3: Sì, stiamo facendo un corso di off-road. Di off-road sarebbe l'Accademia di Honda Italia. È praticamente la scuola che prepara i piloti. Ed è molto molto interessante, anche se pensavo si faticasse tanto di meno.
4: La fatica è dovuta all'impegno, alla difficoltà del circuito, alle condizioni climatiche?
3: La fatica è dovuta a tutto, perché stai su un anello, giri, fare gli esercizi, poi magari ti trovi, ripeto, ad assumere delle posizioni che a te sembrano innaturali, ma sono quelle che poi ti agevolano la guida in fuoristrada. E però per mantenerle, diciamo che è un notevole sforzo fisico, specialmente alle 5 che siamo qua a fine giornata.
4: E come sta andando?
3: No, sta andando bene. Speriamo che non ci rimandano a settembre.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: No, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: This is my only favorite.

0: grande. Scusate se parlo male, ma ho perso tutti i denti.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America.
3: Buon weekend, ben ritrovati, questa è America Live. Purtroppo anche oggi non saremo in grado di proporvi interviste con qualcuno del team, ma contiamo di farlo o durante la giornata oppure sicuramente nella puntata di domani. Lì avremo sicuramente il presidente di Moto for Peace, Bernardo Lepore, che sentiremo in diretta telefonica, poiché strano a dirsi, nonostante i 500 grattacieli presenti a Città del Messico, non è invece presente il wifi o una connessione internet nel luogo in cui per noi il team, appunto, che ha raggiunto la capitale messicana in piena notte e sempre a causa di problemi meccanici accusati da alcuni mezzi in parecchio ritardo rispetto alle previsioni di marcia. Tra le novità c'è anche il mutuo cambio tra il personale Interpol, Valentino Maestrini, che per esempio prende il posto di Alessandro, ma di tutto questo ce ne parlerà proprio Bernardo Lepore nel prossimo collegamento. Intanto il mio raffreddore continua in per te, e quindi mi scuserete per questa voce tipicamente nasale. E ritorniamo a parlare del team, sì, che ha già avuto anche un importante incontro istituzionale ieri con il procuratore generale, il capo della polizia ed il direttore Interpol di Mexico City. Ma in attesa di intervistare il nostro presidente o qualche altro membro della spedizione, mi piacerebbe invece raccogliere la testimonianza di una persona che sicuramente sta vivendo questa esperienza in un modo diverso rispetto a tutti gli altri, e questo perché Laura, che ascolteremo a breve, è contemporaneamente madre e moglie di due partecipanti alla spedizione. Ciao Laura, allora raccontaci come stai vivendo questa esperienza con la figlia Jasmine ed il marito Marco così lontani e per tutto questo tempo.
4: Ciao, sono la moglie di Marco e la mamma di Jasmine. È un grande sacrificio averli tutti e due lontani, ma vedere il loro sorriso quando sono con i bambini e vedere quanto amore ci mettono in quello che fanno mi ripaga del sacrificio che sto facendo. Fare del bene fa bene a cuore e anima. E i miei amori ci stanno mettendo tutto loro stessi nella missione. Guarda le foto. Secondo te la gioia che sprigionano i loro occhi non mi ripagano?
3: Sicuramente sì, e lo capisco. E poi, come dici tu?
4: La felicità di chi ami non ha prezzo. E io vedo felicità. Questo mi rende fiera e orgogliosa di loro. Anche se ho un'immensa voglia di riabbracciare tutti e due.
3: Senti, dimmi in confidenza, ma in questo mese di viaggio non ti è mai venuta la voglia di prendere l'aereo, che so, partire e raggiungerli e vivere anche tu questa esperienza sicuramente emozionante?
4: Se mi fosse possibile sarei partita con loro, ma purtroppo il lavoro me lo impedisce, quindi lascio vivere a loro il loro sogno.
3: Esatto. Grazie Laura, e magari al prossimo giro riuscirai anche tu ad aggregarti.
5: La radio senza frontiere,
6: senza frontiere.
5: Moto for
7: Peace. Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.
8: Ouais, nouvelle révélation, Arafat DJ, premier très très fort. Je viens d'Abidjan, Alger de 1975

Ciao, sogno Calogero. Ho scoperto a radio Moto 4 Peace, la radio che mi tiene compagnia per tutta la strada della Sicilia. Ciao.

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
4: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
5: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
6: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
7: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
8: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
9: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
10: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni? Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.
11: La classifica di Radio Motor for Peace
12: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
13: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
14: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
15: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Sudamericando. Olé. Música latina. Hola. En Radio Moto for Peace. Sudamericando.
3: Behind. Dietro le storie della musica.

0: gli anni 70, anzi i meravigliosi anni 70, l'epoca d'oro della disco music, migliaia di gruppi, musicisti, cantanti, insomma talenti provenienti più da quella stagione appena terminata con un bagaglio di esperienza che ha dapprima dato loro fama e gloria con il rock, con il rhythm and blues, con il jazz. E poi li ha catapultati ora in nuove avventure. Tra questi un giovane Nile Rodgers, chitarrista prima di seconda fila, ma che già mostra di essere un musicista di rango. La storia vuole che, come per le relazioni sentimentali anche nella musica, molte volte la coppia faccia la differenza, le sinergie si uniscano e si realizzino così cose meravigliose. Basti pensare a gruppi o a cantanti o a sodalizi importanti come quelli tra John Lennon e Paul McCartney, tra Elton John e Bernie Taupin, tra Simon e Garfunkel e altri, e così come per questi l'incontro quasi fortuito fra Nile Rodgers e Bernard Edwards produrrà una montagna di materiale, si parla più di 300 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, a partire proprio dal loro primo successo, Everybody Dance. Il 1977 però è anche l'anno di nascita di un tempio della musica disco a New York. Proprio al numero 254 della 54esima strada ovest di Manhattan nasce lo Studio 54, luogo che in pochi mesi diventerà la discoteca più affollata da tutto il jazz set che conta. Da Andy Warhol a Woody Allen, da John Belushi a Robert De Niro a Nicholson, Lennon, Elio Fiorucci, Lagerfeld e altri. La sera di Capodanno di quell'anno allo studio è prevista l'esibizione di Grace Jones, amica peraltro di Rodgers, la quale invita i due a raggiungerla dicendo loro però di passare dal backstage per evitare la calca di gente davanti all'ingresso. Avvicinandosi alla sorveglianza, come amici di Grace, i due verranno rimbalzati con un sonoro "Fuck you man". Per questo offensivo vaffanculo però non ringrazieremo mai abbastanza il buttafuori per aver dato ai due, una volta tornati a casa, l'idea di scrivere una delle canzoni più iconiche e famose del secolo, che negli intenti doveva avere il titolo ricevuto, ma che poi trasformeranno in Le Freak.
1: Aw, fuck off. Fuck Studio 54.

Ti sei mai chiesto cosa succede a livello di onde elettromagnetiche quando sei su un autobus affollato circondato da decine di smartphone accesi? Un cittadino curioso ha portato con sé un misuratore di elettrosmogo durante un viaggio in bus e i risultati lo hanno lasciato a bocca aperta. Livelli altissimi, ben oltre le aspettative, con onde che rimbalzano sulle pareti metalliche come in un forno a microonde. Pendolari, autisti, studenti, tutti immersi in un brodo invisibile di radiazioni, spesso senza neppure rendersene conto. Il problema non sono le chiamate, ma i dati sempre attivi. Video su TikTok, storie di Instagram, messaggi su WhatsApp, ogni notifica, ogni scroll è una piccola emissione che si somma alle altre. E mentre chi è elettrosensibile avverte subito mal di testa o affaticamento, per molti gli effetti sono silenziosi, ma accumulativi, come una lenta cottura a bassa intensità. Una soluzione esiste: spegnere i dati, usare la modalità aerea o almeno limitare la navigazione. Ma in un mondo dove lo smartphone è ormai un'estensione del nostro corpo, chi lo farebbe? Forse servirebbero regole più severe, ma diciamocelo, siamo ancora disposti a rinunciare alla connessione costante?

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Amici ascoltatori, in questa edizione di Moto News lanciamo un appello e vi invitiamo a firmare per una raccolta firme che consideriamo di fondamentale importanza. Milano stringe ancora sulle limitazioni delle moto. Dal 2025 stop in area B e C, anche per Euro 2 e 3, e dal 2028 per tutte le Euro 3. Una decisione contestata, visto che le moto incidono poco sull'inquinamento. Secondo i dati ARPA Lombardia, costituiscono solo il 2,6% del PM10 e allo 0,5% degli NOx a Milano. Inoltre, evitano traffico e hanno consumi ridotti. Per opporsi è partita una raccolta firme per referendum che chiede la revoca del blocco. Servono 1200 firme per l'esame della proposta e 15.000 per votare direttamente.

0: Diario di bordo del 2007.
1: Quaderno de bitácora 2007.
2: 2007 logbook.
3: Il diario di bordo di Moto4Peace.
4: La frontiera è ancora molto lontana e la nostra tappa è prevista a San Cristobal. Passano le ore e senza sosta maciniamo chilometri. Il tramonto comincia a mostrarsi in tutta la sua bellezza. Siamo stanchi e affamati. Ormai mancano pochi chilometri al centro italo-venezuelano che ci ospiterà per la notte. Conosciamo a cena il viceconsole italiano Giovanni Bartolo. Parliamo con lui delle condizioni del paese e dei nostri connazionali in Venezuela.
5: Loro ritengono che questo è un paese ricco, ma non è vero, perché la ricchezza non sta nelle materie prime. Qual è la ricchezza? Questa è la ricchezza di un popolo, quella che tu hai dentro qua.
6: Nella mia giurisdizione ci sono 4.800 persone con passaporto italiano, una comunità molto importante, una comunità, diciamo, di impresari, di artigiani molto riconosciuta, molto forte economicamente. Purtroppo viviamo nella frontiera, molto vicini, siamo a 30 km ai confini con la Colombia e abbiamo dei problemi gravi con la penetrazione della guerriglia nel territorio colombiano, che siamo continuamente sotto minaccia di sequestro. Io stesso sono stato sequestrato dalla FARC, sono stato 5 giorni in Colombia sequestrato. Ho letto i vostri propositi, congratulazioni, c'è bisogno di queste iniziative di pace nel mondo. Il mondo purtroppo, con la globalizzazione, particolarmente in questo momento, vedo che in tutti i paesi la gente aspira a qualcosa di più, quindi chiede, si ribella. Quindi è arrivato, credo, il momento da parte dei politici di paesi di rivedere un pochino le cose, insomma, di aiutare la gente povera e di ripartire la ricchezza in maniera più equa, particolarmente in questi paesi.
7: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Benvenuti su Behind, dietro le storie della musica, il vostro viaggio quotidiano nella storia della musica. Oggi parliamo di una delle band più iconiche del rock ispanico, gli Héroes del Silencio. Stile inconfondibile, energia sul palco e un seguito che resiste ancora oggi.

storia degli Héroes del Silenzio comincia nella ruggente scena rock di Saragozza, in Spagna, a metà degli anni Ottanta. La formazione prende vita attorno alla voce intensa e magnetica di Enrique Bunbury, accompagnato dalla chitarra elettrica incisiva di Juan Valdivia, il basso di Joaquín Cardiel e il batterista Pedro Andreu. Il loro primo grande successo arriva nel 1988 con l'album El Mar No Cesa, un disco che conquista rapidamente la scena spagnola, ma è con Senderos de Traición del 1990 che gli Héroes del Silenzio esplodono davvero, arrivando ai vertici delle classifiche europee e diventando un fenomeno internazionale.

Tra un tour e l'altro, il loro sound continua a evolversi, atmosfere gotiche, chitarre taglienti, testi poetici e inquieti, un mix che li rende unici, accomunandoli in alcune sonorità ai nostri nazionali Litfiba. Nel 1995 pubblicano Avalanche, un lavoro più duro e diretto, considerato da molti il loro capolavoro. Ma come spesso accade nelle leggende rock, il successo porta anche a tensioni interne. Nel 1996 il gruppo decide di fermarsi, un addio improvviso che lascia i fan increduli, anche se il mito non si spegnerà mai. Tra alcune curiosità che li riguardano c'è anche che Enrique Bunduri è un grande appassionato di letteratura esotica e simbolista. Molti dei testi degli Harris nascono proprio da queste letture. La band era talmente popolare in Germania che spesso venivano addirittura scambiati per un gruppo tedesco, soprattutto dopo il successo del loro tour europeo. Nel 2007 si riuniscono per un tour celebrativo che fa registrare il tutto esaurito in pochi giorni, un evento considerato oggi uno dei più grandi ritorni rock in lingua spagnola. Gli Héroes del Silenzio restano comunque una delle formazioni più affascinanti della storia del rock iberico. Intensi, profondi, misteriosi, un gruppo che ha lasciato il silenzio.

0: speciali remix. Torneranno molto presto su Radio Motoforti con una nuova edizione di Maxi Mega P.
1: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: Lindsay Horvath entiende que estamos en una crisis. Por eso, ella está luchando para solucionarlo. Como supervisora, Lindsay aprobó alivio de emergencia para la renta y las hipotecas, protecciones contra el aumento excesivo de precios y subir los salarios de los trabajadores de la construcción. Gente trabajadora están con Lindsay, porque Lindsay Horvath está con nosotros, los trabajadores. Anuncio pagado por Building a Stronger West, sponsored by Western States Regional Council of Carpenters. No autorizado por ningún candidato ni por ningún comité controlado por un candidato.
1: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito economia e lavoro, ad esempio, l'economia globale diventerà sempre più digitale con criptovalute, blockchain e fintech che modificheranno profondamente il modo in cui vengono gestiti i soldi e i contratti. Il lavoro a distanza e i modelli ibridi potrebbero diventare la norma in molti settori, grazie all'aumento della connettività e degli strumenti digitali. Nuove economie, i settori legati alla sostenibilità, all'energia pulita e all'intelligenza artificiale avranno una crescita esplosiva. Le piattaforme di condivisione come l'economia circolare offriranno modelli alternativi di consumo e produzione.
2: Le colonne sonore più belle di sempre sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Christopher Alvin Stapleton, detto Chris, nasce a Lexington, Kentucky, nel 1978, figlio di un minatore che lavorava in una miniera di carbone. Nel 2001 si trasferì a Nashville, in Tennessee, per tentare una carriera nel mondo della musica country. Per più di 10 anni ci riuscì come songwriter, cioè come un compositore di brani per altri artisti. Portano la sua firma a molte decine di canzoni registrate da celebrità della musica country, 6 delle quali hanno raggiunto addirittura il primo posto in classifica, come Your Man di Josh Turner nel 2005, la prima canzone da lui scritta ad uscire come singolo, Never Wanted Nothing More di Kenny Chesney nel 2007, Love's Gonna Make It Right di George Strait, Comeback Song di Darius Rucker, Crash and Burn di Thomas Strait. Insomma, hanno inciso suoi brani anche personalità conosciute nel mondo del pop come Adele, Brad Paisley, Dick Bentley, Alan Jackson, Little Big Town e molti altri. Dal 2007 fu il frontman del gruppo bluegrass The Steel Drivers, che lasciò nel 2010 quando fondò un altro gruppo, un gruppo southern rock, dalla breve vita chiamato Johnson Brothers, attivo sino al 2013. Nessuna però di queste esperienze valse a renderlo celebre come interprete. Fino al 2014 i suoi successi furono sempre limitati al solo songwriting, senza che egli venisse noto al grande pubblico. Nel 2013 firmò per l'etichetta discografica Mercury Nashville del gruppo Universal, come artista solista, e un funzionario della Universal che lo scritturò fece molta fatica a convincerlo, perché Stapleton non desiderava assolutamente quella vita, non gli piacevano le luci della ribalta, preferiva lavorare da dietro le quinte. Infatti il suo primo singolo, What Are You Listening To, venne pubblicato nell'ottobre del 2013 e rappresentò una sorta di falsa partenza. Non ottenne proprio il successo sperato e non è mai stato incluso in alcun album. Nel maggio 2015 invece uscì il suo primo album in studio, si intitolava Traveler, prodotto da Dave Cobb, il cui successo segnò il passaggio repentino da una carriera incentrata quasi esclusivamente sul songwriting ad una arricchita dal successo come interprete e quindi dalla fama presso il grande pubblico. La svolta avvenne nel novembre del 2015, quando Stapleton vinse 4 Country Music Awards. Durante il gala per la consegna dei premi si esibì infatti assieme a Justin Timberlake, col quale eseguì la sua versione della canzone più famosa, Tennessee Whiskey, unica cover in Traveler già interpretata nei primi anni 80 da David Allen Coe e da George Jones, e Drink Your Way di Timberlake. È opinione diffusa che comunque quella performance rappresenta il momento a partire dal quale è esplosa la celebrità di Chris Stapleton come interprete. Sembra che se qualcuno sarà in grado di decifrare il codice della musica country, coniugare l'autenticità delle radici con il successo commerciale sulle radio di Nashville, quel qualcuno sarà proprio Chris Stapleton. Questo fu scritto da un critico del New Yorker all'indomani di quell'esibizione.

La calotta glaciale Gulia, nell'altopiano tibetano, è una delle più antiche della Terra. Nel 2015 un team di scienziati statunitensi e cinesi si era recato nell'area nord-occidentale della Cina per raccogliere campioni di ghiaccio millenario e analizzarne i contenuti. Oggi quei campioni hanno rivelato l'esistenza di 33 gruppi di virus, di cui 28 mai visti prima, sepolti nel ghiaccio per almeno 15.000 anni. Il team aveva perforato il ghiaccio fino a 50 metri di profondità per ottenere due carote di ghiaccio sottoposte ad un protocollo di decontaminazione, successivamente analizzate microbiologicamente. I microbi differivano significativamente tra i due nuclei di ghiaccio, si legge nello studio, presumibilmente rappresentando le condizioni climatiche molto diverse al momento della deposizione. Non sorprende che il ghiaccio abbia trattenuto questi misteriosi virus per così tanto tempo, hanno detto i ricercatori. Ma la situazione potrebbe cambiare, avvertono gli autori, poiché i cambiamenti climatici potrebbero liberare i virus congelati nel mondo moderno. Lo scioglimento dei ghiacciai potrebbe condurre alla perdita di archivi microbici e virali fondamentali dei precedenti regimi climatici della Terra, sottolineano, rilasciando agenti patogeni nell'ambiente. Oltre a costituire un rischio per la popolazione, il fenomeno vanificherebbe gli studi sui ceppi virali che hanno prosperato nel tempo in diverse condizioni climatiche e ambientali. A tal proposito, è fondamentale sapere quanto più possibile su questi antichi virus, osservano i ricercatori. Siamo molto lontani dal campionare l'intera diversità dei virus sulla Terra.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Contattarci è facile.
3: Email my favorite DJ now.
4: radio@motofourpeace.it
2: oppure trovaci sui social.
3: Approfittatene.
2: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
5: Scopo della missione:
2: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano. È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a Solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Il diario di bordo di Moto4Peace.
4: Ben trovati dalla Bielorussia, detta anche Russia Bianca. Viaggiando ci siamo immediatamente accorti della sua conformazione fisica, formata da estese pianure e basse colline. Sappiamo anche che il sud presenta zone paludose in parte bonificate, a nord-est un'ampia zona di laghi. La Bielorussia, repubblica presidenziale, è indipendente solo dal 1991. Nel 1986 le regioni meridionali bielorusse furono danneggiate dall'incidente della centrale nucleare di Chernobyl. Questo incidente danneggiò gravemente l'economia della Bielorussia, causando gravi danni da contaminazione radioattiva alle coltivazioni e all'allevamento, oltre che un drastico calo nelle esportazioni. L'orologio lo abbiamo spostato in avanti di un'ora per il fuso orario e nella mattinata del 10 settembre incontro istituzionale presso il Ministero dell'Interno bielorusso. Il viaggio sta procedendo bene, a parte le solite piccole complicazioni meccaniche accusate dalla BMW di Mehmet e le difficoltà di messa in moto del furgone guidato da Vittorio. Per il resto tutto procede per il meglio. In questi lunghi viaggi e da queste latitudini il tempo però può cambiare repentinamente, come è accaduto ieri alla frontiera tra Polonia e Bielorussia, dove si è abbattuto d'improvviso un violento temporale. Bisogna sempre avere l'antipioggia a portata di mano e non è mai semplice la vestizione, e soprattutto nei momenti in cui si deve scegliere se spogliarsi dall'antipioggia o continuare il viaggio si entra in crisi. Praticamente è sempre un rebus. Tornando a parlare di Minsk, oggi la polizia ci ha accompagnato per una visita guidata in città. Museo della Polizia, Museo della Grande Guerra Patriottica e poi in pullman nei diversi punti della città, che conta quasi 2 milioni di abitanti ed è sede della Comunità degli Stati Indipendenti. Minsk presenta un clima continentale, con temperature invernali fin sotto i meno 20 gradi ed estati abbastanza calde. Luglio ha una media di 17 gradi. Ciò che si dice sulle donne bielorusse corrisponde al vero. È un po' come quando ci si reca in Svezia. La bellezza delle donne è unica, come è stata unica l'accoglienza della polizia bielorussa, sempre a nostra disposizione e con la massima assistenza.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: Oh, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: Ciao, soy Verónica Marcos. Yo también, desde Barcelona, España, escucho Radio Moto4Peace, la radio sin fronteras.

Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione.

La moto non è solo un pezzo di ferro, anzi, penso che abbia un'anima, perché è una cosa troppo bella per non avere un'anima. La moto è come una bella donna, delle volte è arrabbiata, delle volte ti dà grandi soddisfazioni, ma devi sempre stare attento a non farla arrabbiare. Valentino Rossi.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Il diario di bordo di Moto4Peace.
2: 10 e 11 ottobre 2020, il team di Moto4Peace è nel Piacentino per il Through Adventure Off-Road Academy di Honda. Sentiamo Bernardo Lepore.
3: Sì, stiamo facendo un corso di off-road. Di off-road sarebbe l'Accademia di Honda Italia. È praticamente la scuola che prepara i piloti. Ed è molto molto interessante, anche se pensavo si faticasse tanto di meno.
4: La fatica è dovuta all'impegno, alla difficoltà del circuito, alle condizioni climatiche?
3: La fatica è dovuta a tutto, perché stai su un anello, giri, fare gli esercizi, poi magari ti trovi, ripeto, ad assumere delle posizioni che a te sembrano innaturali, ma sono quelle che poi ti agevolano la guida in fuoristrada. E però per mantenerle, diciamo che è un notevole sforzo fisico, specialmente alle 5 che siamo qua a fine giornata.
4: E come sta andando?
3: No, sta andando bene. Speriamo che non ci rimandano a settembre.
5: This is my only favorite station, playing the best songs on the radio.
6: Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: sono Patrick, anche io ascolto Radio Moto for Peace. Presenta One Crunch. Scusate se parlo male, ma ho perso tutti i denti.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America.
3: Buon weekend, ben ritrovati, questa è America Live. Purtroppo anche oggi non saremo in grado di proporvi interviste con qualcuno del team, ma contiamo di farlo o durante la giornata oppure sicuramente nella puntata di domani. Lì avremo sicuramente il presidente di Moto for Peace, Bernardo Lepore, che sentiremo in diretta telefonica, poiché strano a dirsi, nonostante i 500 grattacieli presenti a Città del Messico, non è invece presente il wifi o una connessione internet nel luogo in cui pernotta il team, appunto, che ha raggiunto la capitale messicana in piena notte e sempre a causa di problemi meccanici accusati da alcuni mezzi in parecchio ritardo rispetto alle previsioni di marcia. Tra le novità c'è anche il mutuo cambio tra il personale Interpol, Valentino Maestrini, che per esempio prende il posto di Alessandro, ma di tutto questo ce ne parlerà proprio Bernardo Lepore nel prossimo collegamento. Intanto il mio raffreddore continua in per te e che quindi mi scuserete per questa voce tipicamente nasale. E ritorniamo a parlare del team, sì, che ha già avuto anche un importante incontro istituzionale ieri con il procuratore generale, il capo della polizia ed il direttore Interpol di Mexico City. Ma in attesa di intervistare il nostro presidente o qualche altro membro della spedizione, mi piacerebbe invece raccogliere la testimonianza di una persona che sicuramente sta vivendo questa esperienza in un modo diverso rispetto a tutti gli altri. E questo perché Laura, che ascolteremo a breve, è contemporaneamente madre e moglie di due partecipanti alla spedizione. Ciao Laura, allora raccontaci come stai vivendo questa esperienza con la figlia Jasmine ed il marito Marco così lontani e per tutto questo tempo.
4: Ciao, sono la moglie di Marco e la mamma di Jasmine. È un grande sacrificio averli tutti e due lontani, ma vedere il loro sorriso quando sono con i bambini e vedere quanto amore ci mettono in quello che fanno mi ripaga del sacrificio che sto facendo. Fare del bene fa bene a cuore e anima. E i miei amori ci stanno mettendo tutto loro stessi nella missione. Guarda le foto. Secondo te la gioia che sprigionano i loro occhi non mi ripagano?
3: Sicuramente sì, e lo capisco. E poi, come dici tu?
4: La felicità di chi ami non ha prezzo. E io vedo felicità. Questo mi rende fiera e orgogliosa di loro. Anche se ho un'immensa voglia di riabbracciare tutti e due.
3: Senti, dimmi in confidenza, ma in questo mese di viaggio non ti è mai venuta la voglia di prendere l'aereo, che so, partire e raggiungerli e vivere anche tu questa esperienza sicuramente emozionante?
4: Se mi fosse possibile sarei partita con loro, ma purtroppo il lavoro me lo impedisce, quindi lascio vivere a loro il loro sogno.
3: Esatto. Grazie Laura, e magari al prossimo giro riuscirai anche tu ad aggregarti.
5: La radio senza frontiere,
6: senza frontiere,
5: Moto for Peace.
7: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.
8: Ouais, nouvelle révélation, Arafat DJ, premier très très fort. Je viens d'Abidjan, âgé de 1975 000 ans.

Ciao, sogno Calogero. Ho scoperto a radio Moto 4 Peace, la radio che mi tiene compagnia per tutta la strada della Sicilia. Ciao.

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
4: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
5: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
6: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
7: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
8: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
9: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
10: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni? Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.
11: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
12: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
13: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
14: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.

0: Avete ascoltato Sudamericando,
1: la mejor música solo para ti.
2: Sudamericando, olé, música latina. Hola, en Radio Modo 4Peace. Sudamericando.
3: Behind, dietro le storie della musica.

0: gli anni 70, anzi i meravigliosi anni 70, l'epoca d'oro della disco music, migliaia di gruppi, musicisti, cantanti, insomma talenti provenienti più da quella stagione appena terminata con un bagaglio di esperienza che ha dapprima dato loro fama e gloria con il rock, con il rhythm and blues, con il jazz. E poi li ha catapultati ora in nuove avventure. Tra questi un giovane Nile Rodgers, chitarrista prima di seconda fila, ma che già mostra di essere un musicista di rango. La storia vuole che, come per le relazioni sentimentali anche nella musica, molte volte la coppia faccia la differenza, le sinergie si uniscano e si realizzino così cose meravigliose. Basti pensare a gruppi o a cantanti o a sodalizi importanti come quelli tra John Lennon e Paul McCartney, tra Elton John e Bernie Taupin, tra Simon e Garfunkel e altri, e così come per questi l'incontro quasi fortuito fra Nile Rodgers e Bernard Edwards produrrà una montagna di materiale, si parla più di 300 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, a partire proprio dal loro primo successo, Everybody Dance. Il 1977 però è anche l'anno di nascita di un tempio della musica disco a New York. Proprio al numero 254 della 54esima strada ovest di Manhattan nasce lo Studio 54, luogo che in pochi mesi diventerà la discoteca più affollata da tutto il jazz set che conta. Da Andy Warhol a Woody Allen, da John Belushi a Robert De Niro a Nicholson, Lennon, Elio Fiorucci, Lagerfeld e altri. La sera di Capodanno di quell'anno allo studio è prevista l'esibizione di Grace Jones, amica peraltro di Rodgers, la quale invita i due a raggiungerla dicendo loro però di passare dal backstage per evitare la calca di gente davanti all'ingresso. Avvicinandosi alla sorveglianza, come amici di Grace, i due verranno rimbalzati con un sonoro "Fuck you man". Per questo offensivo vaffanculo però non ringrazieremo mai abbastanza il buttafuori per aver dato ai due, una volta tornati a casa, l'idea di scrivere una delle canzoni più iconiche e famose del secolo, che negli intenti doveva avere il titolo ricevuto, ma che poi trasformeranno in Le Freak.
1: Fuck off, fuck Studio 54.

Ti sei mai chiesto cosa succede a livello di onde elettromagnetiche quando sei su un autobus affollato, circondato da decine di smartphone accesi? Un cittadino curioso ha portato con sé un misuratore di elettrosmogo durante un viaggio in bus e i risultati lo hanno lasciato a bocca aperta. Livelli altissimi, ben oltre le aspettative, con onde che rimbalzano sulle pareti metalliche come in un forno a microonde. Pendolari, autisti, studenti, tutti immersi in un brodo invisibile di radiazioni, spesso senza neppure rendersene conto. Il problema non sono le chiamate, ma i dati sempre attivi. Video su TikTok, storie di Instagram, messaggi su WhatsApp, ogni notifica, ogni scroll è una piccola emissione che si somma alle altre. E mentre chi è elettrosensibile avverte subito mal di testa o affaticamento, per molti gli effetti sono silenziosi, ma cumulativi, come una lenta cottura a bassa intensità. Una soluzione esiste: spegnere i dati, usare la modalità aerea o almeno limitare la navigazione. Ma in un mondo dove lo smartphone è ormai un'estensione del nostro corpo, chi lo farebbe? Forse servirebbero regole più severe, ma diciamocelo, siamo ancora disposti a rinunciare alla connessione costante?

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Amici ascoltatori, in questa edizione di Moto News lanciamo un appello e vi invitiamo a firmare per una raccolta firme che consideriamo di fondamentale importanza. Milano stringe ancora sulle limitazioni delle moto. Dal 2025 stop in area B e C, anche per Euro 2 e 3, e dal 2028 per tutte le Euro 3. Una decisione contestata, visto che le moto incidono poco sull'inquinamento. Secondo i dati ARPA Lombardia, costituiscono solo il 2,6% del PM10 e allo 0,5% degli NOx a Milano. Inoltre, evitano traffico e hanno consumi ridotti. Per opporsi è partita una raccolta firme per referendum che chiede la revoca del blocco. Servono 1200 firme per l'esame della proposta e 15.000 per votare direttamente.

0: Diario di bordo del 2007.
1: Quaderno di bitacora 2007.
2: 2007 logbook.
3: Il diario di bordo di Moto4Peace.
4: La frontiera è ancora molto lontana e la nostra tappa è prevista a San Cristobal. Passano le ore e senza sosta maciniamo chilometri. Il tramonto comincia a mostrarsi in tutta la sua bellezza. Siamo stanchi e affamati. Ormai mancano pochi chilometri al centro italo-venezuelano che ci ospiterà per la notte. Conosciamo a cena il viceconsole italiano Giovanni Bartolo. Parliamo con lui delle condizioni del paese e dei nostri connazionali in Venezuela.
5: Loro ritengono che questo è un paese ricco, ma non è vero, perché la ricchezza non sta nelle materie prime. Qua la ricchezza. Questa è la ricchezza di un popolo, quella che tu hai dentro qua.
6: Nella mia giurisdizione ci sono 4.800 persone con passaporto italiano, una comunità molto importante, una comunità, diciamo, di impresari, di artigiani molto riconosciuta, molto forte economicamente. Purtroppo viviamo nella frontiera, molto vicini, siamo a 30 km ai confini con la Colombia e abbiamo dei problemi gravi con la penetrazione della guerriglia nel territorio.

Benvenuti su Behind, dietro le storie della musica, il vostro viaggio quotidiano nella storia della musica. Oggi parliamo di una delle band più iconiche del rock ispanico, gli Héroes del Silencio. Stile inconfondibile, energia sul palco e un seguito che resiste ancora oggi.

La storia degli Héroes del Silenzio comincia nella ruggente scena rock di Saragozza, in Spagna, a metà degli anni Ottanta. La formazione prende vita attorno alla voce intensa e magnetica di Enrique Bunbury, accompagnato dalla chitarra elettrica incisiva di Juan Valdivia, il basso di Joaquín Cardiel e il batterista Pedro Andreu. Il loro primo grande successo arriva nel 1988 con l'album El Mar No Cesa, un disco che conquista rapidamente la scena spagnola, ma è con Senderos de Traición del 1990 che gli Héroes del Silenzio esplodono davvero, arrivando ai vertici delle classifiche europee e diventando un fenomeno internazionale.

un tour e l'altro, il loro sound continua a evolversi, atmosfere gotiche, chitarre taglienti, testi poetici e inquieti, un mix che li rende unici, accomunandoli in alcune sonorità ai nostri nazionali Litfiba. Nel 1995 pubblicano Avalanche, un lavoro più duro e diretto, considerato da molti il loro capolavoro. Ma come spesso accade nelle leggende rock, il successo porta anche a tensioni interne. Nel 1996 il gruppo decide di fermarsi, un addio improvviso che lascia i fan increduli, anche se il mito non si spegnerà mai. Tra alcune curiosità che li riguardano c'è anche che Enrique Bunduri è un grande appassionato di letteratura esotica e simbolista. Molti dei testi degli Harris nascono proprio da queste letture. La band era talmente popolare in Germania che spesso venivano addirittura scambiati per un gruppo tedesco, soprattutto dopo il successo del loro tour europeo. Nel 2007 si riuniscono per un tour celebrativo che fa registrare il tutto esaurito in pochi giorni, un evento considerato oggi uno dei più grandi ritorni rock in lingua spagnola. Gli Héroes del Silencio restano comunque una delle formazioni più affascinanti della storia del rock iberico. Intensi, profondi, misteriosi, un gruppo che ha lasciato il silenzio.

0: speciali remix. Torneranno molto presto su Radio Motoforti con una nuova edizione di Maxi Mega Beat.
1: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
2: Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito economia e lavoro, ad esempio. L'economia globale diventerà sempre più digitale con criptovalute, blockchain e fintech che modificheranno profondamente il modo in cui vengono gestiti i soldi e i contratti. Il lavoro a distanza e i modelli ibridi potrebbero diventare la norma in molti settori grazie all'aumento della connettività e degli strumenti digitali. Nuove economie, i settori legati alla sostenibilità, all'energia pulita e all'intelligenza artificiale avranno una crescita esplosiva. Le piattaforme di condivisione come l'economia circolare offriranno modelli alternativi di consumo e produzione.
1: Le colonne sonore più belle di sempre, sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Attenzione! In Italia, se parcheggi in uno spazio riservato ai disabili, potrai essere multato da un minimo di 300 ad un massimo di 990 euro.
1: Coi tuoi discorsi al mare, ci scriverò un diario.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Christopher Alvin Stapleton, detto Chris, nasce a Lexington, Kentucky, nel 1978. Figlio di un minatore che lavorava in una miniera di carbone, nel 2001 si trasferì a Nashville, in Tennessee, per tentare una carriera nel mondo della musica country. Per più di 10 anni ci riuscì come songwriter, cioè come un compositore di brani per altri artisti. Portano la sua firma a molte decine di canzoni registrate da celebrità della musica country, 6 delle quali hanno raggiunto addirittura il primo posto in classifica, come Your Man di Josh Turner nel 2005, la prima canzone da lui scritta ad uscire come singolo, Never Wanted Nothing More di Kenny Chesney nel 2007, Love's Gonna Make It Right di George Strait, Comeback Song di Darius Rucker, Crash and Burn di Thomas Strait. Insomma, hanno inciso suoi brani anche personalità conosciute nel mondo del pop come Adele, Brad Paisley, Dick Bentley, Alan Jackson, Little Big Town e molti altri. Dal 2007 fu il frontman del gruppo bluegrass The Steel Drivers, che lasciò nel 2010 quando fondò un altro gruppo, un gruppo southern rock, dalla breve vita chiamato Johnson Brothers, attivo sino al 2013. Nessuna però di queste esperienze valse a renderlo celebre come interprete. Fino al 2014 i suoi successi furono sempre limitati al solo songwriting, senza che egli venisse noto al grande pubblico. Nel 2013 firmò per l'etichetta discografica Mercury Nashville del gruppo Universal, come artista solista, e un funzionario della Universal che lo scritturò fece molta fatica a convincerlo, perché Stapleton non desiderava assolutamente quella vita, non gli piacevano le luci della ribalta, preferiva lavorare da dietro le quinte. Infatti il suo primo singolo, What Are You Listening To, venne pubblicato nell'ottobre del 2013 e rappresentò una sorta di falsa partenza. Non ottenne proprio il successo sperato e non è mai stato incluso in alcun album. Nel maggio 2015 invece uscì il suo primo album in studio, si intitolava Traveler, prodotto da Dave Cobb, il cui successo segnò il passaggio repentino da una carriera incentrata quasi esclusivamente sul songwriting ad una arricchita dal successo come interprete e quindi dalla fama presso il grande pubblico. La svolta avvenne nel novembre del 2015, quando Stapleton vinse 4 Country Music Awards. Durante il gala per la consegna dei premi si esibì infatti assieme a Justin Timberlake, col quale eseguì la sua versione della canzone più famosa, Tennessee Whiskey, unica cover in Traveler già interpretata nei primi anni 80 da David Allen Co. e da George Jones, e Drink Your Way di Timberlake. È opinione diffusa che comunque quella performance rappresenta il momento a partire dal quale è esplosa la celebrità di Chris Stapleton come interprete. Sembra che se qualcuno sarà in grado di decifrare il codice della musica country, coniugare l'autenticità delle radici con il successo commerciale sulle radio di Nashville, quel qualcuno sarà proprio Chris Stapleton. Questo fu scritto da un critico del New Yorker all'indomani di quell'esibizione.

La calotta glaciale Gulia, nell'altopiano tibetano, è una delle più antiche della Terra. Nel 2015 un team di scienziati statunitensi e cinesi si era recato nell'area nord-occidentale della Cina per raccogliere campioni di ghiaccio millenario e analizzarne i contenuti. Oggi quei campioni hanno rivelato l'esistenza di 33 gruppi di virus, di cui 28 mai visti prima, sepolti nel ghiaccio per almeno 15.000 anni. Il team aveva perforato il ghiaccio fino a 50 metri di profondità per ottenere due carote di ghiaccio sottoposte ad un protocollo di decontaminazione, successivamente analizzate microbiologicamente. I microbi differivano significativamente tra i due nuclei di ghiaccio, si legge nello studio, presumibilmente rappresentando le condizioni climatiche molto diverse al momento della deposizione. Non sorprende che il ghiaccio abbia trattenuto questi misteriosi virus per così tanto tempo, hanno detto i ricercatori. Ma la situazione potrebbe cambiare, avvertono gli autori, poiché i cambiamenti climatici potrebbero liberare i virus congelati nel mondo moderno. Lo scioglimento dei ghiacciai potrebbe condurre alla perdita di archivi microbici e virali fondamentali dei precedenti regimi climatici della Terra, sottolineano, rilasciando agenti patogeni nell'ambiente. Oltre a costituire un rischio per la popolazione, il fenomeno vanificherebbe gli studi sui ceppi virali che hanno prosperato nel tempo in diverse condizioni climatiche e ambientali. A tal proposito, è fondamentale sapere quanto più possibile su questi antichi virus, osservano i ricercatori. Siamo molto lontani dal campionare l'intera diversità dei virus sulla Terra.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano. È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Il diario di bordo di Moto4Peace.
4: Bentrovati dalla Bielorussia, detta anche Russia Bianca. Viaggiando ci siamo immediatamente accorti della sua conformazione fisica, formata da estese pianure e basse colline. Sappiamo anche che il sud presenta zone paludose in parte bonificate, a nord-est un'ampia zona di laghi. La Bielorussia, repubblica presidenziale, è indipendente solo dal 1991. Nel 1986 le regioni meridionali bielorusse furono danneggiate dall'incidente della centrale nucleare di Chernobyl. Questo incidente danneggiò gravemente l'economia della Bielorussia, causando gravi danni da contaminazione radioattiva alle coltivazioni e all'allevamento, oltre che un drastico calo nelle esportazioni. L'orologio lo abbiamo spostato in avanti di un'ora per il fuso orario e nella mattinata del 10 settembre incontro istituzionale presso il Ministero dell'Interno bielorusso. Il viaggio sta procedendo bene, a parte le solite piccole complicazioni meccaniche accusate dalla BMW di Mehmet e le difficoltà di messa in moto del furgone guidato da Vittorio. Per il resto tutto procede per il meglio. In questi lunghi viaggi e da queste latitudini il tempo però può cambiare repentinamente, come è accaduto ieri alla frontiera tra Polonia e Bielorussia, dove si è abbattuto d'improvviso un violento temporale. Bisogna sempre avere l'antipioggia a portata di mano e non è mai semplice la vestizione, e soprattutto nei momenti in cui si deve scegliere se spogliarsi dall'antipioggia o continuare il viaggio si entra in crisi. Praticamente è sempre un rebus. Tornando a parlare di Minsk, oggi la polizia ci ha accompagnato per una visita guidata in città. Museo della Polizia, Museo della Grande Guerra Patriottica e poi in Pullman nei diversi punti della città, che conta quasi 2 milioni di abitanti ed è sede della Comunità degli Stati Indipendenti. Minsk presenta un clima continentale, con temperature invernali fin sotto i meno 20 gradi ed estati abbastanza calde. Luglio ha una media di 17 gradi. Ciò che si dice sulle donne bielorusse corrisponde al vero. È un po' come quando ci si reca in Svezia. La bellezza delle donne è unica, come è stata unica l'accoglienza della polizia bielorussa, sempre a nostra disposizione e con la massima assistenza.
5: Ciao, soy Verónica Marcos. Yo también, desde Barcelona, España, escucho Radio Moto4Peace, la radio sin fronteras.

Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali,

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

La moto non è solo un pezzo di ferro, anzi, penso che abbia un'anima, perché è una cosa troppo bella per non avere un'anima. La moto è come una bella donna, delle volte è arrabbiata, delle volte ti dà grandi soddisfazioni, ma devi sempre stare attento a non farla arrabbiare. Valentino Rossi.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Il diario di bordo di Moto4Peace.
2: 10 e 11 ottobre 2020, il team di Moto4Peace è nel Piacentino per il Through Adventure Off-Road Academy di Honda. Sentiamo Bernardo Lepore.
3: Sì, stiamo facendo un corso di off-road. Di off-road sarebbe l'Accademia di Honda Italia. È praticamente la scuola che prepara i piloti. Ed è molto molto interessante. Anche se pensavo si faticasse tanto di meno.
4: La fatica è dovuta all'impegno, alla difficoltà del circuito, alle condizioni climatiche?
3: La fatica è dovuta a tutto, perché stai su un anello, giri, fare gli esercizi, poi magari ti trovi, ripeto, ad assumere delle posizioni che a te sembrano innaturali, ma sono quelle che poi ti agevolano la guida in fuoristrada. E però per mantenerle, diciamo che è un notevole sforzo fisico, specialmente alle 5 che siamo qua a fine giornata.
4: E come sta andando?
3: No, sta andando bene. Speriamo che non ci rimandano a settembre.
5: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
6: Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: begrenzen. Scusate se parlo male, ma ho perso tutti i denti.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America.
3: Buon weekend, ben ritrovati, questa è America Live. Purtroppo anche oggi non saremo in grado di proporvi interviste con qualcuno del team, ma contiamo di farlo o durante la giornata oppure sicuramente nella puntata di domani. Lì avremo sicuramente il presidente di Moto for Peace, Bernardo Lepore, che sentiremo in diretta telefonica, poiché strano a dirsi, nonostante i 500 grattacieli presenti a Città del Messico, non è invece presente il wifi o una connessione internet nel luogo in cui per noi il team appunto che ha raggiunto la capitale messicana in piena notte, e sempre a causa di problemi meccanici accusati da alcuni mezzi in parecchio ritardo rispetto alle previsioni di marcia. Tra le novità c'è anche il mutuo cambio tra il personale Interpol, Valentino Maestrini, che per esempio prende il posto di Alessandro, ma di tutto questo ce ne parlerà proprio Bernardo Lepore nel prossimo collegamento. Intanto il mio raffreddore continua in pertenza e quindi mi scuserete per questa voce tipicamente nasale. E ritorniamo a parlare del team, sì, che ha già avuto anche un importante incontro istituzionale ieri con il procuratore generale, il capo della polizia ed il direttore Interpol di Mexico City. Ma in attesa di intervistare il nostro presidente o qualche altro membro della spedizione, mi piacerebbe invece raccogliere la testimonianza di una persona che sicuramente sta vivendo questa esperienza in un modo diverso rispetto a tutti gli altri, e questo perché Laura, che ascolteremo a breve, è contemporaneamente madre e moglie di due partecipanti alla spedizione. Ciao Laura, allora raccontaci come stai vivendo questa esperienza con la figlia Jasmine ed il marito Marco così lontani e per tutto questo tempo.
4: Ciao, sono la moglie di Marco e la mamma di Jasmine. È un grande sacrificio averli tutti e due lontani, ma vedere il loro sorriso quando sono con i bambini e vedere quanto amore ci mettono in quello che fanno mi ripaga del sacrificio che sto facendo. Fare del bene fa bene a cuore e anima. E i miei amori ci stanno mettendo tutto loro stessi nella missione. Guarda le foto. Secondo te la gioia che sprigionano i loro occhi non mi ripagano?
3: Sicuramente sì, e lo capisco. E poi, come dici tu?
4: La felicità di chi ami non ha prezzo. E io vedo felicità. Questo mi rende fiera e orgogliosa di loro. Anche se ho un'immensa voglia di riabbracciare tutti e due.
3: Senti, dimmi in confidenza, ma in questo mese di viaggio non ti è mai venuta la voglia di prendere l'aereo, che so, partire e raggiungerli e vivere anche tu questa esperienza sicuramente emozionante?
4: Se mi fosse possibile sarei partita con loro, ma purtroppo il lavoro me lo impedisce, quindi lascio vivere a loro il loro sogno.
3: Esatto. Grazie Laura, e magari al prossimo giro riuscirai anche tu ad aggregarti.
5: La radio senza frontiere,
6: senza frontiere.
5: Moto for Peace.
7: Afrikaans, le meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.
8: Ouais, nouvelle révélation, Arafat DJ, premier très très fort. Je vais d'Abidjan, Alger de 1975.

Ciao, sogno Calogero. Ho scoperto a radio Moto 4Peace, la radio che mi tiene compagnia per tutta la strada della Sicilia. Ciao.

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
4: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
5: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
6: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
7: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
8: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
9: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
10: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni. Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.
11: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
12: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
13: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
14: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Sudamericando. Olé. Música latina. Hola. En Radio Moto for Peace. Sudamericando.
3: Behind. Dietro le storie della musica.

0: gli anni 70, anzi i meravigliosi anni 70, l'epoca d'oro della disco music, migliaia di gruppi, musicisti, cantanti, insomma talenti provenienti più da quella stagione appena terminata con un bagaglio di esperienza che ha dapprima dato loro fama e gloria con il rock, con il rhythm and blues, con il jazz. E poi li ha catapultati ora in nuove avventure. Tra questi un giovane Nile Rodgers, chitarrista prima di seconda fila, ma che già mostra di essere un musicista di rango. La storia vuole che, come per le relazioni sentimentali anche nella musica, molte volte la coppia faccia la differenza, le sinergie si uniscano e si realizzino così cose meravigliose. Basti pensare a gruppi o a cantanti o a sodalizi importanti come quelli tra John Lennon e Paul McCartney, tra Elton John e Bernie Taupin, tra Simon e Garfunkel e altri, e così come per questi l'incontro quasi fortuito fra Nile Rodgers e Bernard Edwards produrrà una montagna di materiale, si parla più di 300 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, a partire proprio dal loro primo successo, Everybody Dance. Il 1977 però è anche l'anno di nascita di un tempio della musica disco a New York. Proprio al numero 254 della 54esima strada ovest di Manhattan nasce lo Studio 54, luogo che in pochi mesi diventerà la discoteca più affollata da tutto il jazz set che conta. Da Andy Warhol a Woody Allen, da John Belushi a Robert De Niro a Nicholson, Lennon, Elio Fiorucci, Lagerfeld e altri. La sera di Capodanno di quell'anno allo studio è prevista l'esibizione di Grace Jones, amica peraltro di Rodgers, la quale invita i due a raggiungerla dicendo loro però di passare dal backstage per evitare la calca di gente davanti all'ingresso. Avvicinandosi alla sorveglianza, come amici di Grace, i due verranno rimbalzati con un sonoro "Fuck you man". Per questo offensivo vaffanculo però non ringrazieremo mai abbastanza il buttafuori per aver dato ai due, una volta tornati a casa, l'idea di scrivere una delle canzoni più iconiche e famose del secolo, che negli intenti doveva avere il titolo ricevuto, ma che poi trasformeranno in Le Freak.
1: Aw, fuck off. Fuck Studio 54.

Ti sei mai chiesto cosa succede a livello di onde elettromagnetiche quando sei su un autobus affollato, circondato da decine di smartphone accesi? Un cittadino curioso ha portato con sé un misuratore di elettrosmogo durante un viaggio in bus e i risultati lo hanno lasciato a bocca aperta. Livelli altissimi, ben oltre le aspettative, con onde che rimbalzano sulle pareti metalliche come in un forno a microonde. Pendolari, autisti, studenti, tutti immersi in un brodo invisibile di radiazioni, spesso senza neppure rendersene conto. Il problema non sono le chiamate, ma i dati sempre attivi. Video su TikTok, storie di Instagram, messaggi su WhatsApp, ogni notifica, ogni scroll è una piccola emissione che si somma alle altre. E mentre chi è elettrosensibile avverte subito mal di testa o affaticamento, per molti gli effetti sono silenziosi, ma cumulativi, come una lenta cottura a bassa intensità. Una soluzione esiste: spegnere i dati, usare la modalità aerea o almeno limitare la navigazione. Ma in un mondo dove lo smartphone è ormai un'estensione del nostro corpo, chi lo farebbe? Forse servirebbero regole più severe, ma diciamocelo, siamo ancora disposti a rinunciare alla connessione costante?

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Amici ascoltatori, in questa edizione di Moto News lanciamo un appello e vi invitiamo a firmare per una raccolta firme che consideriamo di fondamentale importanza. Milano stringe ancora sulle limitazioni delle moto, dal 2025 stop in area B e C, anche per Euro 2 e 3 e dal 2028 per tutte le Euro 3. Una decisione contestata visto che le moto incidono poco sull'inquinamento. Secondo i dati ARPA Lombardia costituiscono solo il 2,6% del PM10 e allo 0,5% degli NOx a Milano. Inoltre evitano traffico e hanno consumi ridotti. Per opporsi è partita una raccolta firme per referendum che chiede la revoca del blocco. Servono 1200 firme per l'esame della proposta e 15.000 per votare direttamente.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Non vi ha sequestrato. Ho letto i vostri propositi. Congratulazioni. C'è bisogno di queste iniziative di pace nel mondo. Il mondo, purtroppo, con la globalizzazione, particolarmente in questo momento, vedo che in tutti i paesi la gente aspira a qualcosa di più, quindi chiede, si ribella. Quindi è arrivato, credo, il momento da parte dei politici di paesi di rivedere un pochino le cose, insomma, di aiutare la gente povera e di ripartire la ricchezza in maniera più equa, particolarmente in questi paesi.
4: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Benvenuti su Behind, dietro le storie della musica, il vostro viaggio quotidiano nella storia della musica. Oggi parliamo di una delle band più iconiche del rock ispanico, gli Héroes del Silencio. Stile inconfondibile, energia sul palco e un seguito che resiste ancora oggi.

La storia degli Héroes del Silenzio comincia nella ruggente scena rock di Saragozza, in Spagna, a metà degli anni Ottanta. La formazione prende vita attorno alla voce intensa e magnetica di Enrique Bunbury, accompagnato dalla chitarra elettrica incisiva di Juan Valdivia, il basso di Joaquín Cardiel e il batterista Pedro Andreu. Il loro primo grande successo arriva nel 1988 con l'album El Mar No Cesa, un disco che conquista rapidamente la scena spagnola, ma è con Senderos de Traición del 1990 che gli Héroes del Silenzio esplodono davvero, arrivando ai vertici delle classifiche europee e diventando un fenomeno internazionale.

Venture e l'altro, il loro sound continua a evolversi, atmosfere gotiche, chitarre taglienti, testi poetici e inquieti, un mix che li rende unici, accomunandoli in alcune sonorità ai nostri nazionali Litfiba. Nel 1995 pubblicano Avalanche, un lavoro più duro e diretto, considerato da molti il loro capolavoro. Ma come spesso accade nelle leggende rock, il successo porta anche a tensioni interne. Nel 1996 il gruppo decide di fermarsi, un addio improvviso che lascia i fan increduli, anche se il mito non si spegnerà mai. Tra alcune curiosità che li riguardano c'è anche che Enrique Bunduri è un grande appassionato di letteratura esotica e simbolista. Molti dei testi degli Harris nascono proprio da queste letture. La band era talmente popolare in Germania che spesso venivano addirittura scambiati per un gruppo tedesco, soprattutto dopo il successo del loro tour europeo. Nel 2007 si riuniscono per un tour celebrativo che fa registrare il tutto esaurito in pochi giorni, un evento considerato oggi uno dei più grandi ritorni rock in lingua spagnola. Gli Héroes del Silencio restano comunque una delle formazioni più affascinanti della storia del rock iberico. Intensi, profondi, misteriosi, un gruppo che ha lasciato il silenzio.

0: entra in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona, un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yui Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? In Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese, e ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno. Incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso, lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, La France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now, you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
4: World Parade No. 5. The number one song in China is Come Back to Me.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in Singapore is Doi Chu De Ji

0: Preparatevi perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3, conquistando una pesantissima medaglia di bronzo, si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpiste.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade. Una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003. Manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Außer Control X Sharon David LDN.

0: auf ihr Gehalt.
1: Ich mach so viel.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lives for Lat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entra al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America, e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean. So

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20.45, il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare.
1: World Parade New Hit, May 2026. Lana Del Rey, First Light.

0: come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione da Richard Chu è tutto. Ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade.
1: Sei alla ricerca della prossima stella della musica? Con Nuovi Talenti, la rubrica che ti svela gli artisti emergenti più brillanti, il futuro della musica è già qui. Ogni giorno, solo su Radio Moto for Peace, fatti stravolgere da voci uniche e sonorità indimenticabili. Non perderti le hit di domani quando le puoi già ascoltare oggi. Resta connesso con Radio Moto for Peace, perché qui nascono le leggende.
2: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
3: Are you searching for the next music superstar? With New Talents, the show that unveils the most brilliant rising artists, the future of music is already here. Every day, only on Radio Moto for Peace, let yourself be amazed by unique voices and unforgettable sounds. Don't miss tomorrow's hits when you can hear them today. Stay tuned to Radio Moto for Peace, where legends are born.
4: Hi, my name is Ritwart von Dornberg, and I'm a formerly trained composer, currently living and working in Berlin, Germany. With Be Water, I now release a jaunty piece of instrumental New Age music that I hope at least combines seamlessly pop, opera, ambient electronica, big band and baroque, while at the same time never ceasing to surprise.

0: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
1: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
2: Ciao a tutti, piacere, io mi chiamo Chiara Palaia e sono una cantautrice. Vi presento il mio nuovo brano dal titolo Already Smile, scritto da me per il testo, con musica e arrangiamento del chitarrista Sunil Rocca. Spero che il brano sia di vostro gradimento, mando un saluto agli amici di Radio Moto 4 Peace, buon ascolto a tutti.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Io e John non eravamo schierati solo contro la guerra in Vietnam. Eravamo contro tutte le guerre, contro le armi, contro i soldati. Yoko Ono.

0: La strada non è una semplice striscia di asfalto, ma diventa fertile terreno per le emozioni, per la vita.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
2: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi, l'avventura sta per cominciare. I chilometri volano via e, malgrado la deviazione verso Cracovia che ci è costata 100 km più del previsto, raggiungiamo Varsavia nel tardo pomeriggio, giusto in tempo per poter adempiere a tutti gli impegni prima di mettere qualcosa sotto i denti e poi riposare. È il nostro nono giorno di viaggio e cominciamo la giornata con un impegno di carattere istituzionale. L'incontro è presso la questura centrale di polizia, che dista 20 km dai nostri alloggi. Sotto un pallido sole ci avviamo attraversando la città di Varsavia, fino a raggiungere l'enorme palazzo grigio davanti al quale parcheggiamo le nostre moto. Chi ha avuto l'occasione di seguire la nostra missione per il 2002, la Cina è vicina, riconoscerà sicuramente questo luogo dove incontrammo la polizia anche in quell'occasione. Ed è di nuovo qui che incontriamo i colleghi polacchi.

0: Dopo una breve introduzione sulla nostra associazione, esponiamo la missione Medici in Moto in Nepal, che raccoglie il consenso di tutti i presenti. Tra i tanti commenti di ammirazione, il più significativo arriva dal capo dell'Interpol, che si congratula per l'ambizioso itinerario che andremo ad affrontare. Terminato il nostro incontro, ci prendiamo un po' di tempo per percorrere le strade di Varsavia, la capitale della Polonia. Dal riacquisto dell'indipendenza polacca nel 1918 allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la città ebbe un forte sviluppo economico, ospitando numerose aziende straniere. Una forte battuta d'arresto arrivò con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e alla fine del conflitto bellico si dovette ricostruire la città, ridotta in macerie. Oggi Varsavia conta circa 1.800.000 abitanti. È la più grande città del paese ed è diventata negli anni il centro politico, economico e culturale della Polonia. La giornata è volata via e proprio nel tardo pomeriggio arrivano brutte notizie per Mohamed. Purtroppo niente visto, dovrà rientrare a Tripoli e abbandonare la missione. È un brutto colpo per tutti.
1: Oggi sono arrivato a Varsavia con il gruppo di Motor for Peace. Sono molto grato a questa associazione che conosco da circa 10 anni. Questo è veramente un bel viaggio. Loro hanno il visto per muoversi in questi paesi. Io non ho il visto per proseguire, ed è un problema. Bernardo Lepore ha cercato di aiutarmi diverse volte, perché questo gruppo vuole che io prosegua con loro. Grazie. Grazie ancora. Devo ringraziare tutto il gruppo. Sono favolosi. Non ho avuto nessun problema con loro e spero di partecipare a una prossima missione.
2: Thank you very much.
0: È arrivato il momento di tornare ai nostri alloggi. Domani saliremo in moto e la strada che percorreremo sarà quella verso il confine europeo. Entreremo in Bielorussia e affronteremo la strada verso Minsk. Ci sentiremo un po' meno a casa e sempre più vicini alla meta. Ma tutto questo ve lo racconteremo nella prossima puntata di Medici in Moto in Nepal 2014.

0: dietro le storie della musica.
1: Wembley, will you please welcome to Live Aid Day.
2: Come rockstar ho avuto due istinti, divertirmi e cercare di cambiare il mondo. E negli anni Ottanta mi è stata data l'opportunità di fare entrambe le cose. Questa è la voce di Bonovox, il cantante degli U2. 40 anni fa entra nel backstage di Wembley. Fra pochi minuti salirà sul palco per partecipare al più grande concerto di tutti i tempi. È un po' preoccupato perché il suo è un gruppo da palasport, non da stadio. Gli U2 sono famosi per coinvolgere i fan in un rito collettivo potente ma anche intimo. Ce la faranno quindi a ricreare la magia davanti a 70.000 persone? Durante la seconda canzone del set, un pezzo sulla tossicodipendenza chiamato Bad, Bono compie un gesto irrituale che gli organizzatori hanno espressamente vietato. Mentre i musicisti promulgano la parte strumentale del brano, Bono scende nella buca tra il palco e la folla per abbracciare e ballare con una ragazza del pubblico. Una cosa non comune all'epoca. Il Live Aid è un concerto di beneficenza, non una passerella per rockstar esibizioniste. Che cosa penserà la gente di quel gesto? Le telecamere comunque seguono il cantante nella sua escursione sotto il palco e la scena viene vista da centinaia di milioni di persone, se non addirittura un miliardo in tutto il mondo. Amplificato dalla diretta televisiva, quel gesto di comunione fra performer e pubblico cattura l'immaginario collettivo. È solo l'inizio di un'ascesa vertiginosa. Nel giro di 2 anni gli U2 diventeranno il gruppo più famoso al mondo e Bono si trasformerà nel simbolo del musicista degli anni 80. Il rocker non è più un fuorilegge, ma un sacerdote carismatico che si batte per una buona causa. Non si tratta solo degli U2, seguiranno Bruce Springsteen, Sting, i Dire Straits, i Ram. Le classifiche sono piene di artisti animati da buone intenzioni. Il rock quindi si metterà ad offendere i ben pensanti e si doterà di una coscienza sociale.

0: hot music in the mix with your favorite DJ.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. She's out to get you, you can't run, you can't hide.

0: Benvenuto nella nuova realtà del suono.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Ciao, sono Paola Scimitan e anche io ascolto Radio Moto for Peace.
3: Diario di bordo del 2014.
4: Quaderno de bitácora 2014. 2014
5: Logbook. Grazie per ascoltare Radio Moto for Peace o per aver scelto di selezionare questo file dal sito motoforpeace.it, che viene aggiornato quotidianamente ed alimentato attualmente dallo Xinjiang, particolare provincia autonoma della Cina che si trova nella parte desertica dell'ovest di questo enorme paese. Qui per lo più le città sono dette città oasi e sono popolate per il 47% dagli Uiguri, un'etnia turcofona e minoranza islamica. In questa regione, ma anche in quasi tutta la Cina, salvo le più grandi città, le nostre moto sono viste come oggetti misteriosi o mai visti. Quando insieme a Jordi e Francesco ci siamo recati in una concessionaria Honda di Kashgar, decine e decine di persone ci hanno accerchiato e soprattutto attorno al mio crosstourer. Erano increduli nel vedere una moto di tali dimensioni, l'hanno fotografata dettagliatamente, toccata in tutte le sue parti, con le mani, qualcuno ha osato salire su o alzarla dal cavalletto per appurare la pesantezza. Il 99% dei mezzi a due ruote circolanti sono scooter elettrici o delle 125 di fabbricazione cinese e per loro un bolide come un crosstourer 1200 da 130 cavalli è impensabile e appunto di mai visto.
6: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
7: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.

In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da un minimo di 800 ad un massimo di 3.200 euro, con l'arresto fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi ad un anno.

0: Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: All'intelligenza artificiale in questa edizione di Cocktail Magazine abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Quindi ambito geopolitica e ordine globale. La geopolitica sarà sempre più multipolare. La competizione tra Stati Uniti e Cina continuerà a essere un tema dominante, con l'Asia che giocherà un ruolo sempre più centrale. L'Europa cercherà di mantenere un equilibrio, mentre regioni come l'Africa e l'America Latina potrebbero guadagnare maggiore rilevanza economica e geopolitica. Rischi e opportunità. L'intensificarsi della competizione per le risorse naturali come l'acqua e i minerali rari, necessari per le tecnologie avanzate, potrebbero innescare conflitti. D'altra parte, una maggiore cooperazione internazionale, soprattutto nei settori della sanità e dell'ambiente, potrebbe dare vita a nuove alleanze e a modelli di governance condivisi.
3: Music only. Radio Mocha for Peace, the radio without frontiers.
4: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Sono Dino Lepore e...
11: No, Dino, così non va bene. Rifallo, dai.
10: Ciao, sono Dino Lepore e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
12: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
13: Moto for Peace, Mongolia 2026.
14: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
15: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
16: Uno di questi è il cyberbullismo.
15: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
16: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
15: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
16: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
18: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: I cavalli sono nella tua mano destra, non cercarli altrove.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Amburgo, Germania, 21 maggio 1980. Al Market Halle questa sera sono di scena i Clash, ma il clima più di emozionante attesa per le rockstar inglesi è di grande tensione. Un gruppo di punk, infatti, e skinhead locali si è messo in testa di boicottare il concerto in segno di protesta contro la band di Joe Strummer e soci. Dopo l'enorme successo di London Calling, secondo loro sono dei venduti. Persino nel backstage si colgono presagi di sventura. Ricordo che Mick Jones era molto agitato, racconta Paul Simonon. Aveva scritto su un muro: stasera è meglio non suonare, qui siamo all'inferno. Mick non faceva che parlare di atmosfere ostili. Quando il gruppo infatti sale sul palco, viene accolto non dal solito boato di entusiasmo, ma da urla minacciose. Non provate a suonarci quella canzone, gridano alcuni scatenati nelle prime file. Ci siamo sempre considerati spiriti liberi, ricorda Simonon. I Clash non hanno mai avuto regole, è stata la nostra forza andare avanti per la nostra strada, senza rendere conto a nessuno. Ma la forza di trasgredire questa sera per i Clash supera il consentito. E così, quando Joe Strummer vede uno spettacolo malmenare violentemente il suo vicino, non ce la fa più. Si avvicina al ragazzo e lo colpisce con il manico della sua Fender Telecaster. Arrestato dopo il concerto ma immediatamente liberato dopo essere risultato negativo al test sull'alcol, Strummer un anno dopo rilascia un'intervista confessione. Paul Denoyer, direttore del settimanale New Musical Express. Mi sono reso conto, dice Strummer, quasi subito di aver oltrepassato il limite, dichiara. La violenza si era impossessata di me. Da quel momento ho deciso che l'unico modo per controbattere l'aggressività del pubblico è quella di cantare il pezzo più noioso che io conosco.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Il viaggio in moto offre una straordinaria sensazione di libertà e avventura, richiedendo accessori di qualità per garantire comfort. In questa puntata di Moto News mi focalizzerò sull'interfono che in moto è essenziale sia per comunicare in tutta sicurezza con l'eventuale passeggero che poter parlare o ascoltare il capomissione, come succede nel nostro caso, consentendo una chiara comunicazione tra i compagni di viaggio per una maggiore sicurezza e coordinazione. I dispositivi avanzati si connettono al GPS permettendo al pilota di ascoltare le indicazioni vocali senza distrazioni. Questo accessorio trasforma l'esperienza di viaggio in moto da solitaria a condivisa, consentendo lo scambio di opinioni ed emozioni in tempo reale. I costi variano a seconda della marca. Il mio consiglio? Non prendete il più caro, ma neanche il meno caro, e preferite un kit che abbia un costo medio.
3: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
4: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Ben ritrovati su Speciale Diario di Bordo. La parola d'ordine in quest'ultimo giorno per il team di Moto for Peace all'ASA è stata shopping. Dopo l'importante e suggestiva visita al Potala Palace ed i numerosi scalini che caratterizzano la visita stessa, che ricordiamo si effettua ad oltre 3600 metri sul livello del mare, non risulta affatto semplice. Il team si è diviso poi in più gruppi tra le strette e suggestive vie della Lhasa Vecchia, caratterizzata da numerosi negozi tipici tibetani. Oltre all'abbigliamento ce ne sono numerosi specializzati nella vendita delle erbe, della carne di yak o nel famoso burro di yak e poi, per la stragrande maggioranza, bigiotterie ed opere artigianali. Tra il team c'è chi è venuto in Cina per la prima volta e vedere i bambini che con il pantalone tagliato a metà sotto le gambe si china per fare il bisognino, ha lasciato un po' tutti stupiti. Ed effettivamente è così, il pannolino non esiste. E così con quello spacco i bambini si chinano e la fanno tranquillamente dove vogliono e dove si trovano in quel momento. Ma ciò che più resta incredibile in questi lunghi viaggi sono gli incontri che si fanno con le persone, magari come è successo oggi al Potala con un gruppo di italiani che è rimasto incredulo quando ha saputo che noi, anche noi italiani, provenivamo dall'Italia ma in moto. La stessa guida tibetana che abbiamo ribattezzato Tom Tom ci ha riferito che è veramente raro che un gruppo di motociclisti stranieri si azzardi ad entrare in Tibet, e questo per due principali motivi. Il primo è per il costo che si deve affrontare ed il secondo per le altezze. Ma per chi ci è abituato l'altezza non è affatto un problema ed anche in questo caso restiamo attoniti dalle parole di una giovane cinese. Ma sentiamo a tal proposito Dino.
4: Oggi eravamo in visita al Potala Palace, che per arrivare su butti i polmoni e la milza, e abbiamo incontrato dei ragazzi che hanno fatto quasi la nostra stessa strada, però loro venivano da sud, in bicicletta, valicando i passi a 5.013 metri. Questo ci ha lasciato un attimino sconcertati, perché noi stavamo morendo a 5.000 metri. Invece questi ragazzi vi hanno fatto vedere le immagini di loro che sono arrivati a 5.000 metri in bicicletta, poi hanno lasciato le biciclette e si sono messi a fare le flessioni a terra. Quindi non so se addebitare questo fatto che loro sono abituati a vivere in altitudine, perché se ho ben capito abitano qui intorno nell'altopiano, o siamo noi che stiamo diventando troppo anziani.
2: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
5: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.
6: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
0: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

Perché ginocchia e altre articolazioni fanno male quando piove o sta per piovere? Molte persone avvertono dolori alle articolazioni come ginocchia o gomiti quando si avvicina la pioggia. Questo fenomeno, spesso associato alle credenze popolari, sembra avere una base scientifica, specialmente per coloro che soffrono di artrite oppure reumatismi. Uno studio messicano suggerisce che la causa potrebbe essere il liquido sinovale presente nelle articolazioni mobili che protegge le ossa e riduce l'attrito durante i movimenti. Quando la pressione atmosferica diminuisce e l'umidità aumenta, questo liquido tende a espandersi leggermente, causando disagio nelle articolazioni già compromesse. Inoltre, le basse temperature possono peggiorare la situazione, poiché rendono muscoli, tendini e legamenti più rigidi. Pertanto, mantenere le articolazioni al caldo e mantenere attive con un adeguato esercizio fisico può essere utile per alleviare questi sintomi. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: dietro le storie della musica.
1: Un giro di basso profondo, una batteria dal groove inconfondibile e un sample jazzato in loop. Stiamo parlando di Aspettando il sole di Neffa, al secolo Giovanni Pellino, classe 67. Questo pezzo evidenzia il perfetto equilibrio tra hip hop, soul e raffinatezza sonora. Neffa ci racconta di un viaggio interiore che si srotola su rime fluide, con melodie che ci accarezzano e un ritornello che è cantato dal fantastico Giuliano Palma, mentre la base è prodotta dal beatmaker Deda. Il brano è il risultato della somma di due campionamenti, Free at Last di Al Green e Sneaking in the Back di Tom Scott. Neffa e la sua crew riescono a trasformare suoni del passato in qualcosa di nuovo e di iconico. Ci portano dunque nell'Olimpo dell'hip hop italiano, quello di Frankie High Energy, dei Sangue Misto, di Colle del Fomento o OTR. Aspettando il sole diventerà quindi una pietra miliare, un brano che ha segnato letteralmente un'epoca del nuovo stile hip hop italiano.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Nel 2010 è la volta di una missione particolarmente difficile, l'attraversamento di tutto il continente africano con Africa 16.000. Da Roma a Città del Capo, ben oltre 16.000 chilometri caratterizzati da snervanti attese alle dogane, tempeste di vento e sabbia, temperature di oltre 50 gradi, temporali monzonici e di faticosi 2.000 chilometri di off-road estremo dal Kenya al Mozambico. Ma ce l'abbiamo fatta. Importanti sono stati gli incontri istituzionali organizzati con le massime autorità di polizia ed Interpol dei paesi attraversati, con un ricevimento storico per Moto for Peace ad Addis Abeba, presso il quartier generale della Polizia Nazionale.
4: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption. One, two.

0: Full.
1: Nuovi talenti, è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva, su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

Non voglio perdermi nel tempo, alberi, boschi, vento. Ma che vergogna c'è a vivere questo tormento. Non datemi più ragione, nessun lenzuolo in questa prigione. Sei tu il problema e tu la soluzione.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Attenzione, dal 2024 in Italia, se guidi contromano o passi con il semaforo rosso, la patente ti viene sospesa.

0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
1: Il diario di bordo di Moto for Peace.
2: Abbiamo capito molte cose durante questo viaggio e forse la più considerevole è quanto sia importante la nostra presenza sul territorio. Non basta raccogliere dei fondi, è importante interagire con le persone, conoscerle, guardarle negli occhi e capire i loro disagi. Questo è il motivo per cui gli uomini di Moto for Peace hanno scelto di raggiungere i luoghi più sperduti e bisognosi del mondo percorrendo migliaia di chilometri. Lasciamo dietro di noi l'altopiano del Tibet. Ci facciamo strada verso la parte più turistica della Cina. Il percorso verso Pechino tocca Xi'an e i suoi dintorni, dove la storia ci impone una sosta. Due delle più belle opere mai realizzate da questo popolo si trovano proprio qui. L'esercito di terracotta è una delle più grandi scoperte archeologiche cinesi. Si pensa a conti tra i 6.000 e gli 8.000 pezzi, rappresentanti guerrieri, carri e cavalli, tutti realizzati in terracotta. Queste opere furono messe a guardia della tomba del primo imperatore cinese, Qixi Guangdi, che morì nel 210 a.C. La scoperta fu casuale nel 1974, quando un contadino, nel realizzare un pozzo, rinvenne alcune parti delle statue. Il complesso archeologico occupa ben 56.000 metri quadrati, gli scavi sono tuttora in corso. A pochi chilometri il simbolo della città di Xi'an, la pagoda dell'oca selvatica. La leggenda racconta che il suo nome si deve alla tradizione secondo la quale il Buddha, sotto forma di oca, precipitò esanime al suolo dallo stormo con cui stava volando, in modo che un monaco affamato potesse trarne non nutrimento ma bensì insegnamento. La pagoda, eretta nel 652 d.C. e oggi completamente ristrutturata, è alta circa 60 metri per un totale di 7 piani.

0: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
1: Behind. Dietro le storie della musica.
2: C'era una volta un ragazzo inglese. Uno di quelli belli come i sogni che arrivano d'estate quando l'aria profuma di benzina, mare e libertà. Si chiamava Nick Kamen. E camminava nel mondo con una eleganza silenziosa, come se portasse sul volto un segreto che nessuno avrebbe mai potuto decifrare davvero. Non sorrideva spesso, ma quando lo faceva sembrava che il tempo rallentasse. Aveva occhi tristi, sì, ma non di quella tristezza rumorosa che chiede attenzione. Era una malinconia educata, una tristezza che chiede permesso. Aveva solo 18 anni quando il destino lo guardò negli occhi e successe quasi per caso. Galeotto fu uno spot, un minuto scarso di pellicola, una lavanderia americana. Un ragazzo entra, si toglie i jeans, li infila nel cestello, resta in boxer sotto gli sguardi di tutti e in quell'istante il mondo cambia. Nick Kamen diventa il volto del desiderio, un'icona, il simbolo di una generazione che stava passando dal vinile al neon, dal punk al sintetizzatore. I giornali dissero: è bello, ma non è un cantante. Ma Madonna invece... Madonna ci vide qualcosa che gli altri non vedevano. Lo prese sotto la sua ala come una sorella maggiore un po' ribelle, di quelle che non ti proteggono nascondendoti, ma insegnandoti a stare al mondo. Fu lei a regalargli Each Time You Break My Heart, una canzone che all'inizio avrebbe dovuto proprio cantare lei. Nick la interpretò con una voce dolce, fragile, una voce che seduceva. Sembrava uscire direttamente da un cuore che non aveva mai imparato a difendersi davvero. C'era una cosa che colpiva chiunque lavorasse con lui: la sua timidezza. Un produttore raccontò che prima di ogni ripresa Nick chiedeva sottovoce: sembro troppo impostato? Troppo rigido? Troppo io? Non sapeva di essere magnetico. Gli altri lo vedevano come una divinità di celluloide. Lui si vedeva come un ragazzo qualunque che cercava solo di non deludere nessuno. Durante una sessione fotografica a Los Angeles vide un senzatetto tremare dal freddo. Beh, Nick non ci pensò due volte. Si tolse il cappotto nuovo, costoso, appena regalato dalla casa discografica e glielo mise sulle spalle. Ci sono cose che non si possono ignorare, disse. Il fotografo che raccontò la scena anni dopo, mentre lo faceva, aveva le lacrime agli occhi. Madonna gli voleva davvero bene. Una volta durante un tour qualcuno fece una battuta crudele sulla sua ingenuità. Madonna si voltò e gelò l'aria. Non toccatemi Nick. Lui è fatto di un materiale che voi non capirete mai. Nick arrossì come un bambino. Nonostante il successo, la fama gli pesava addosso come un vestito troppo stretto. Preferiva i silenzi alle interviste, gli amici veri alle luci dei fotografi. Era il suo paradosso. Bello da togliere il fiato, ma con lo sguardo timido, di chi sembra chiedere scusa di esserlo. Negli anni 90 si ritirò quasi del tutto e il mondo, senza accorgersene, perse uno dei suoi sguardi più puri. La malattia purtroppo arrivò come un ladro in silenzio senza avvertire. Nick l'affrontò con dignità, senza clamore, proteggendo il suo pudore fino alla fine. Si spense purtroppo nel 2021 a 59 anni, circondato dall'amore del fratello Barry e dalla famiglia. Madonna scrisse: era uno dei miei preferiti, un'anima dolce, troppo dolce per questo mondo. Oggi di Nick Kamen resta una fotografia luminosa, un ragazzo in una lavanderia, gli occhi blu come il cielo che promette primavera e malinconia nello stesso identico istante, e resta soprattutto una voce che sussurra più che cantare. Resta l'impressione che forse fosse davvero troppo sensibile per sopravvivere alla crudeltà dell'industria e del tempo. Perché alcuni esseri umani non nascono per durare, nascono per toccare l'anima di chi li guarda. E Nick Kamen l'ha fatto, nel modo più silenzioso, più delicato, più immortale possibile.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
14: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
13: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
14: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
13: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
14: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
13: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

Va ora in onda Radio Tanto Tempo Fa. Estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più. In questa edizione Richard Shaw su Radio Energie di Reggio Calabria.

0: e protagonista del nostro secondo spazio dedicato al DJ anche tu, dove la musica la scegli solo tu, Tino che si trova anche lui in vacanza a Messina e che sta ascoltando e seguendo Energy ormai da diversi giorni, visto che lui comunque non è di Messina, seppur di origine siciliana, è comunque ormai un abitante del nord Italia, ma appena può naturalmente va a ritrovare la sua bella Sicilia e il grande sud Italia. Allora Tino, grazie per averci innanzitutto contattato e sei stato protagonista con la tua canzone dei appunto di rotta su Cuba, che tu hai scelto con la canzone Sono Qui, tra l'altro disco novità. Allora, buona estate, allora buone vacanze, siete in tanti a farvi sentire, la cosa ci fa molto piacere, ormai siamo nel vivo della vacanza, oggi ufficialmente davvero è il mese per eccellenza, si iniziano a fare i falò in spiaggia, ci sono queste sagre, queste feste, tra pochi giorni festa di Santo Stefano, quindi fuochi d'artificio, un sacco di paesini che organizzano un sacco di belle cose, insomma è un mese d'agosto che se uno sa vivere può divertirsi moltissimo. Attenzione, perché ho voglia di fare una cosa, l'avete già capito? No, lo facciamo dopo allora. No, lo facciamo adesso.
1: Estate in t-shirt,
0: dai, il primo che chiama il numero 0965 89 34 34 vince la nuova t-shirt di Radio Energy, per ricordare appunto questo primo agosto, questa bellissima estate 2002 targata Energy. Vi ricordo il numero 0965 89 34 34. Lasciate le vostre coordinate e vi faremo avere questa splendida t-shirt. A dopo.
2: Metropolis. Metropolis. Tutto ciò che vi siete persi di Richard Hsu e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione dell'anno su Radio Energy dal 19 al 24 agosto alle 10. Metropolis. Metropolis. All the best.
3: E dal 26 agosto Metropolis torna in diretta via satellite da Milano.
4: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
5: Va ora in onda solo le più belle.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio in Grecia, invece, è vietato fumare al volante.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Diario di bordo del 2010.
4: Quaderno de bitácora 2010.
5: 2010 logbook.
6: 21 giorni di viaggio, 5.000 chilometri e ancora 11.000 davanti a noi prima di raggiungere Città del Capo. Ne mancano invece solo 1.500 prima di entrare in Etiopia, dove Moto for Peace è attesa come testimonial di una grande operazione umanitaria. Seguire itinerari non convenzionali, soprattutto nel deserto e per giunta in moto, è un'impresa titanica che regala sensazioni forti e di tanto in tanto qualche sorpresa. Pochi chilometri dopo aver lasciato Karima proprio al fianco della grande strada che ci porta fuori città, scorgiamo delle piccole piramidi. Per raggiungerle dobbiamo fare un po' di fuoristrada nella sabbia, ma ne vale la pena. Furono costruite dai nubiani conosciuti anche come il popolo dei faraoni neri. Vivevano a cavallo del confine tra Egitto e Sudan ed erano acerrimi rivali dei faraoni egiziani. Ancora oggi, i pochi discendenti rimasti provano a rivendicare un loro territorio senza però alcun risultato.

0: Il viaggio riprende sotto un sole che picchia a fuoco e la temperatura sale oltre i 45 gradi. Il traffico è scarso e questo gioca a nostro favore. Per raggiungere Atbara non incontreremo altro che deserto, deserto e solo deserto. Atbara è una piccola città situata vicino al punto di confluenza tra il Nilo e il fiume Atbara, dal quale ne prende il nome. Nel 2007 la popolazione era stimata in poco più di 100.000 abitanti. Fu un importante snodo ferroviario e la maggior parte della sua economia ancora oggi si basa sulla manutenzione delle linee ferroviarie. La periferia ci appare come un grande villaggio dalle case basse. Le strade, spesso non asfaltate, sono invase da animali. Greggi di pecore e capre, asini, mucche e tanti piccoli chioschi e tettoie in legno dove si vende mercanzia locale. Una cosa in particolare ci incuriosisce. Qui si vende anche carbone, a sacchi, a peso, in scatola. Stefano si accomoda sotto la tettoia di un piccolo bar improvvisato. Apre una scatola di colori e trova immediatamente compagnia. Anche il nostro furgone viene preso d'assalto. Distribuiamo a tutti quaderni, fogli e matite colorate. Qui, in Sudan, tra il Nilo e il deserto, ci rendiamo ancora una volta conto di quanto sia grande la povertà di questi popoli e di quante nuvole si addensino sul futuro di questi bambini. Le ombre della notte scendono veloci su Atbara. Ceniamo all'aperto. Il caldo è insopportabile e la stanchezza fa da padrona. Passata la notte, proseguiamo sulla strada che costeggia le sponde del Nilo, fino a raggiungere le piramidi di Meroe. La città, situata sulla riva orientale del Nilo, è caratterizzata da oltre 200 piramidi di piccole e medie dimensioni, suddivise in tre gruppi, di cui oggi molte sono in rovina. Qui furono rinvenute diverse ed importanti sepolture di faraoni neri fin dall'800 avanti Cristo. Dal 2011, quel che resta della città è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. La breve sosta serve anche per bere, recuperare le forze necessarie e stringere nuove amicizie. Riprendiamo la strada con il sole alto e quasi 50 gradi centigradi di temperatura. Khartoum non è poi così lontana e lì avremo finalmente la possibilità di fare una buona doccia con acqua corrente e riposare su un vero letto.
1: Da Milano e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Ciao!
2: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

Non c'era nessun'altra rock band che faceva quello che facevamo noi, e cioè parlare di cose vere, anche in modo duro, ma trattare la realtà, così proprio come faceva Andy Warhol. Lou Reed.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 10 a 40 km orari comporta una sanzione amministrativa di 694 euro e la decurtazione dei punti sulla patente, ma se l'infrazione avviene in area urbana e per due volte in un anno, la sanzione sale a 880 euro e la patente viene sospesa da 15 a 30 giorni.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Più tardi, un nuovo successo sudamericano, qui su Radio Moto for Peace.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind! Dietro le storie della musica.
3: Oggi facciamo un viaggio radiofonico nel tempo con la storia e qualche curiosità della storica band italiana Timoria, una delle formazioni rock più emblematiche degli anni 90. Quindi mettetevi comodi, accendete la radio dell'anima e partiamo. Tutto ha inizio a Brescia nel 1985, è l'anno in cui il chitarrista Omar Pedrini dà vita insieme al bassista Carlo Alberto Iorca Pellegrini e al tastierista Enrico Ghedi e Francesco Renga alla voce al nucleo della futura band. All'inizio il gruppo ha un nome molto inglese, Precious Time, poi cambierà ancora fino a diventare Timoria nel 1986, parola che viene dal greco e che significa aiuto, ma anche vendetta, rivalsa. Una scelta significativa non solo per un suono rock che rompeva con l'ordinario, ma una dichiarazione di intenti da chi dalla provincia puntava in alto. Il 1988 sarà l'anno della svolta con il 45 giri Signor No. Il gruppo entra in tournée, comincia a farsi notare. Nel 90 arriva anche il primo album, Colori che esplodono. Suoni più maturi, testi ricercati, una miscela di rock duro e melodico allo stesso tempo che sorprende. Nel 1991 partecipano poi anche al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano L'uomo che ride, vincendo il premio della critica. Questa partecipazione segna ufficialmente il loro ingresso nel grande circuito, pur restando però fedeli a un'attitudine rock autentica. Il nome Timoria fu scelto dopo che Omar e Iorca, compagni di banco al liceo, passarono ore a depennare proposte. Rimase Timoria, ricorda Ghedi. L'album Storie per vivere del 92 segnò invece un periodo critico, produzioni diverse, suono che la band stessa giudicò non all'altezza delle proprie aspettative. In quell'album c'erano Male non farà, scritto da Ligabue per loro, un incontro fra generazioni di rock italiani. Per il loro album Concept, Viaggio senza vento, cominciarono a cercare un suono che in Italia allora non era scontato. La registrazione avvenne in uno studio a Milano accanto a un ristorante indiano, con degli aneddoti divertenti raccontati proprio dal gruppo, riguardante un cuoco che cantava ai matrimoni e che fu quasi reclutato per suonare con loro. Negli anni a seguire la band cresce, si evolve, non mancano i cambi di formazione e tensioni interne. Nel 1998 il cantante storico Francesco Renga lascia per intraprendere una carriera solista. La band quindi prova a continuare, ma nel 2003 annuncia una pausa che diventerà definitiva, segnando la fine del progetto Timoria come lo si conosceva. I Timoria hanno portato nel rock italiano un gusto internazionale, un suono curato, dei testi che non erano solo slogan. Hanno dimostrato che anche da una città di provincia come Brescia si poteva rompere il muro e arrivare alla scena nazionale con credibilità. Hanno sperimentato concept album, contaminazioni, produzioni che non avevano fretta di suonare su. Il nome Timoria significa vendetta, come abbiamo detto, ma nell'eccezione di rivalsa di emergere. L'album Colori che esplodono fu dedicato a Van Gogh e Kandinsky, un legame tra musica, pittura e psichedelia.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Quelle che viaggiano sulle due ruote presenta Marco Veronesse.
3: È tempo di Moto News con Marco Veronese.
4: La BMW R1300S è stata appena presentata a Berlino il 28 settembre e promette di essere una moto che farà parlare di sé nei prossimi mesi del 2024. Questa nuova versione è un'evoluzione di una delle moto più vendute negli ultimi 30 anni, con l'obiettivo di migliorare un prodotto già quasi perfetto. Dal punto di vista estetico, la R1300S presenta cambiamenti evidenti, ma le vere innovazioni si trovano sotto la superficie. Le novità tecniche includono un aumento di cilindrata, una maggiore coppia e una riduzione del peso. Il sistema di sospensione telelever e paralever diventa Evo e viene introdotto un radar. Inoltre sono disponibili sospensioni adattive per chi cerca ancora più versatilità. Il design della moto è stato reso più sportivo, con linee più filanti e un carattere più aggressivo. L'aumento delle performance si riflette anche nel nuovo faro. Mentre alcuni hanno apprezzato il nuovo stile, altri potrebbero avere opinioni diverse e si consiglia di vederla di persona. La BMW R1300S sarà disponibile in 4 versioni, ciascuna con specifiche tecniche particolari. La GS ha già una storia iconica che risale al 1982 e continua a prosperare mantenendo uno stile distintivo. La nuova R1300GS è stata presentata proprio a 100 anni dalla R32, la madre di tutte le GS con motore boxer. Nonostante le evoluzioni nel corso degli anni, il mercato delle GS usate rimane vivace grazie a un forte seguito di appassionati. Una domanda naturale è se la 1300GS riuscirà a superare il successo della 1250GS, nota per la sua versatilità e capacità. Sebbene migliorare un prodotto di successo sia una sfida, la R1300GS sembra completa sulla carta, con un aumento di potenza, coppia e una riduzione di peso. Il prezzo base della BMW R1300GS parte da 20.850 euro, ma può variare notevolmente in base agli accessori scelti.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Cuaderno de bitácora 2010.
2: 2010 logbook.
3: Lourenço Marques, la capitale del Mozambico, più conosciuta come Maputo. La città ricevette il nome di Lourenço Marques dal commerciante portoghese che esplorò la baia di Delagoa nel 1544. Nel 1895, una ferrovia che collegava la città a Pretoria fu la causa di un forte aumento della popolazione e un rapido sviluppo della città, che nel 1907 divenne la capitale del Mozambico. Nel 1976, conquistata l'indipendenza del paese, la città cambiò nome in Maputo, come l'omonimo fiume che solca queste terre. L'economia si basa sull'import e l'export grazie al suo moderno porto commerciale e all'industria manifatturiera. Il giro della città fino alla baia di Delagoa lo abbiamo fatto con un pulmino messo a disposizione dalla polizia locale. Lo stesso con cui, tirati a lucido in uniforme, raggiungiamo il circolo ricreativo della polizia. Ad attenderci il vice capo della polizia, l'ambasciatore italiano di stanza nel 2010 e il direttore dell'Interpol. Dopo aver illustrato il nostro progetto, molti saranno i riferimenti all'importante collaborazione che l'Italia ha con il Mozambico e a tutti gli sforzi che si stanno facendo per migliorarla. Con la sua posizione strategica, troppo spesso il paese viene utilizzato come luogo di transito per traffici illeciti. Ci scambiamo piccoli presenti. Qualche minuto per i saluti e poi si torna in albergo a pianificare la tappa successiva fino a Pretoria. Il tramonto ha sempre il suo fascino e ancora una volta ci ricorda che il viaggio riprenderà di lì a poche ore.

Il confine con il Sudafrica dista solo 80 chilometri. La strada migliora e così ci avviciniamo rapidamente all'ultimo paese che ospiterà il nostro viaggio e alle ultime due città dove sosteremo. Pretoria e Città del Capo. In frontiera salutiamo i nostri compagni di viaggio del Mozambico che ci hanno aiutato durante la nostra traversata. E proprio grazie a loro impieghiamo pochi minuti per uscire dal paese. Non sarà proprio così per l'ingresso in Sudafrica, dove perderemo qualche ora.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
3: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
4: Behind! Dietro le storie della musica.
5: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
7: Music in the mix with your favorite DJ.

0: sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace. È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
5: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare. Proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Moto for Peace, una ONG formada por un grupo de hombres pertenecientes a la fuerza de la policía, unidos por una pasión, la moto. Desde el año 2000 conjuga la realización de proyectos humanitarios al deseo de visitar el mundo en dos ruedas. El objetivo de Moto for Peace es difundir el conocimiento de las diversas culturas del mundo entre los pueblos, en modo que estos puedan vivir en paz y armonía. Una fórmula vencedora y exclusiva que hace único el team de Moto for Peace, que desde siempre se comprometen en llevar al mundo una imagen positiva de las fuerzas del orden y su empeño social.

0: Anno 2000. Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
13: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
12: Savvy, Steven!
13: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
12: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
14: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
0: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, lasciare le chiavi all'interno dell'auto con la portiera aperta non è in generale una buona idea. Può costarvi l'auto stessa nel caso se ne accorga un ladro, ma anche una multa se lo fate in Svizzera.

Se chiudi gli occhi e pensi agli anni 80 tra synth, emozioni e grandi melodie, una voce inconfondibile emerge subito, quella di Paul Young. Nato nel 1956 a Luton, in Inghilterra, Paul Anthony Young non è stato un successo immediato. Prima della fama, infatti, ha attraversato una lunga gavetta musicale. Ha suonato in diverse band, tra cui i Cat Cool and the Cool Scat, e soprattutto gli Street Band. Proprio con questi ultimi ottiene un primo assaggio di popolarità, grazie al brano Toast, una hit ironica e fuori dagli schemi. Just toast. I'm gonna think about it some. Ma è solo l'inizio. Il vero punto di svolta arriva nel 1983 con il suo album di debutto No Parler. È qui che il mondo scopre davvero Paul Young. Il singolo che lo consacra è Wherever I Lay My Heart, That's My Home, una reinterpretazione di un brano di Marvin Gaye. La canzone diventa una numero uno nel Regno Unito e mette subito in chiaro il talento di Young, una voce calda, soul, capace di emozionare profondamente.

subito dopo arriva un altro grande successo, Come Back and Stay. Anche questo brano scala le classifiche europee, consolidando la sua posizione come una delle nuove pop star del pop britannico.

La canzone diventa un successo planetario, arrivando alla numero uno negli Stati Uniti. È un momento storico, un artista britannico che conquista il mercato americano con una ballad intensa e raffinata. La sua interpretazione è ciò che rende il brano immortale, malinconico, elegante, profondamente emotivo. Sempre nel 1985, Paul Young partecipa anche a uno degli eventi musicali più importanti della storia, il Live Aid. Sul palco, davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo, Young dimostra ancora una volta la sua forza interpretativa. Ma non è solo, fa anche parte del progetto benefico Band Aid, contribuendo alla storica canzone Do They Know It's Christmas, insieme a grandi nomi della musica britannica. Negli anni seguenti, Paul Young continuerà a pubblicare musica e a ottenere buoni risultati, brani come I'm Gonna Tear Your Playhouse Down o Everything Must Change mostrano la sua capacità di muoversi tra pop, soul e rhythm and blues, e se vogliamo anche con un piglio gospel. Dopodiché anche la parte della steel guitar in questo pezzo ne dà un arrangiamento inconfondibile ed unico. La sua cifra artistica resta sempre la stessa comunque: eleganza, intensità e una voce che sembra raccontare storie più che cantarle. Anche se il grande boom commerciale resta legato agli anni 80, Paul Young non ha mai smesso di fare musica. Negli anni 2000 ha esplorato nuove direzioni, incluso il progetto Los Pacaminos, dedicato alla musica Tex-Mex. Ma ciò che lo rende davvero speciale è la sua autenticità. Non è mai stato solo una pop star, ma un interprete profondo, capace di dare nuova vita a ogni canzone. La storia di Paul Young è quella di un artista che ha saputo trasformare influenze soul in successi pop, senza perdere credibilità. Ha portato emozione nelle classifiche, ha dimostrato che anche una reinterpretazione può diventare più famosa dell'originale. La sua voce resta una delle più riconoscibili della sua epoca. E ancora oggi, quando parte Every Time You Go Away, è impossibile non fermarsi ad ascoltarla. E allora, che sia nostalgia o scoperta, poco importa. Paul Young è uno di quegli artisti che meritano di essere riascoltati sempre, perché alcune voci non passano.

0: Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Viaggio sulla famosa chiatta che da Aswan, Egitto, porta a Wadi Halfa in Sudan. Le avventure africane, quelle vere, quelle caratterizzate dalla massima confusione, dal disordine totale, dal caos più inconcepibile per l'uomo occidentale, che va dal cattivo odore alla ressa per l'acquisto di un biglietto, dalle migliaia di scatole e scatoloni che mai penseresti o oseresti immaginare che si potrebbero caricare su di una chiatta insieme ad una moto BMW GS1002 e di un portoghese schizzato che si gira l'Africa in solitario, e ancora borse e borsoni, valigie extra large, elettrodomestici di tutti i tipi, lavabiancheria, televisori, ventilatori, divani e aggiungerei qualsiasi altro recipiente capace di trasportare qualcosa. Tutto questo carico lascia presupporre che al di là del confine esiste un grave problema di approvvigionamento. Inizia così l'avventura d'Africa e noi ci confronteremo subito con la necessità di dover vivere per oltre 18 ore a bordo di questo barcone che trasporta migliaia di persone ammassate un po' ovunque, oltre a tutto il resto. L'impressione è quella che si prova a guardare quelle tipiche immagini che i telegiornali continuano a proporre in ogni edizione e che riguardano quelle imbarcazioni con a bordo migliaia di disperati clandestini o profughi intenzionati a cambiare vita. Qualcosa di molto simile. L'imbarcazione è veramente sudicia e meno male che godiamo, tra virgolette, delle cabine di prima classe. Da noi sarebbero declassati a trasporto merci o di animali e non posso pronunciarmi sui posti cosiddetti di seconda classe. Due colleghi sfortunati che avevano quel tipo di biglietto hanno dormito sotto la cabina del comandante alla Diaccio, con sacco a pelo, facendosi autorizzare con una mancia. Eh già, a proposito di quattrini, per viaggiare su questa specie di spazzatura galleggiante abbiamo pagato ben 70 euro a testa.
0: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Sono Elisabetta e anch'io da Bardello, Varese, ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Le colonne sonore più belle di sempre, sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

Moto for Peace. È un'associazione Ollus costituita da un team di uomini appartenenti alle forze di polizia uniti dalla passione per la moto. Dal 2000 coniuga la realizzazione di progetti umanitari al desiderio di visitare il mondo su due ruote. L'obiettivo di Moto for Peace è diffondere la conoscenza delle diverse culture del mondo tra i popoli in modo che questi possano vivere in pace ed armonia. Una formula vincente ed esclusiva che rende unico il team di Moto for Peace, che da sempre si impegna a portare nel mondo l'immagine positiva delle forze dell'ordine e il loro impegno sociale.

0: parlare di qualcosa di importante oggi, perché è ora di tornare alle nostre radici sulla libera espressione su Facebook e Instagram. Ecco cosa faremo. Per prima cosa, elimineremo i fact checkers. Elimineremo i fact checkers. Elimineremo i fact checkers.
1: Ha ha ha ha ha ha!

C'è un detto famoso che recita: fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Milioni di cittadini italiani e del pianeta si sono notoriamente vaccinati con i prodotti sperimentali distribuiti da Pfizer. Pfizer Incorporation è una delle più grandi aziende farmaceutiche al mondo, fondata nel 1849 a New York City da due immigrati tedeschi, Charles Pfizer e suo cugino Charles Erhardt. La compagnia è oggi americana, con sede principale a New York. Nel corso degli anni Pfizer è cresciuta in maniera esponenziale, diventando un leader globale nella ricerca, sviluppo e produzione di farmaci e vaccini. L'azienda è quotata in borsa e appartiene ad un ampio gruppo di investitori, quindi non è di proprietà di un singolo individuo o famiglia, ma di azionisti pubblici e privati. Nel 2012 Pfizer è stata multata per 10,6 milioni di euro dall'antitrust italiano per aver ritardato l'ingresso sul mercato dei farmaci generici contro il glaucoma dopo la scadenza del brevetto del farmaco Xalatan, causando un danno economico di 14 milioni di euro per il Servizio Sanitario Nazionale. Caso Cabases: Pfizer è stata condannata a risarcire 560.000 euro per gli effetti collaterali del farmaco Cabases usato per il Parkinson. Il farmaco aveva causato al paziente gravi disturbi come ludopatia e ipersessualità, che non erano stati adeguatamente segnalati. Condanne per marketing illegale. Nel 2009 Pfizer ha pagato una multa record di 2,3 miliardi di dollari negli Stati Uniti, una delle più grandi sanzioni per frode sanitaria nella storia. Questo è avvenuto a causa della promozione illegale di alcuni farmaci, inclusi Bextra e altri prodotti, per usi non approvati dalle autorità sanitarie. Pfizer ha affrontato numerose altre controversie, ma queste sono alcune delle più significative dal punto di vista legale e finanziario. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Nuovi talenti è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: E le moto? Come vanno le moto? Beh, se dovessi descrivere la mia cross tourer, la definirei come un sibilo nell'aria, veloce e morbida. Non riesce a pensare una cosa che lei la fa. È come se fosse dotata di un'anima. Quando viaggi non c'è cosa migliore di pensare solo a quello che hai intorno, a quello che devi fare, vedere, scoprire, senza pensare o preoccuparti del mezzo che ti sta trasportando. La cross tourer è sempre lì, pronta, ma discreta, ad eseguire alla perfezione ogni manovra, precisa ed affidabile, l'ideale compagna di viaggio.

0: Speciale Africans, i grandi successi africani.
1: Kepler 45 2B, DJ Mopao, Frontieri Aliwa.
2: Kanga photo.

0: le boss Paul Obambi.
1: La photo. Tous les camoquets. Bouka Fingo.

0: Hot music in the mix with your favorite DJ.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The house in the mix.

0: Ciao, sono Serena, anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Camminando per strade deserte nel centro di Roma.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: Potevi aver fatto il concerto della vita, poi però passavano i Queen e nessuno si ricordava più di te. Status quo.
4: I futuri trattamenti anticancro verranno dal mare? È quanto sperano i ricercatori dell'Università di Nizza Sofia Antipolis. Tre sommozzatori si preparano all'immersione al largo di Villefranche-sur-Mer. Non lontano da Nizza, la loro missione è quella di recuperare campioni di spugne. Gli scienziati hanno scelto di prelevare frammenti di una spugna endemica delle acque del Mediterraneo. Questo organismo animale predilige i fondali rocciosi, ai quali è solidamente ancorato, tanto che per staccarlo è necessario far ricorso a martello, punteruolo o lame. La spugna è molto fragile. Per impedirne il deterioramento, i sommozzatori devono trattare molto delicatamente i frammenti prelevati dal loro ambiente naturale. Le spugne appena pescate vengono trasportate in uno speciale contenitore in questo edificio del 1700 che ospita l'osservatorio oceanografico di Villefranche. Lì saranno messe in coltura per essere studiate. I frammenti di spugna sono immersi in acqua di mare, in recipienti in cui vengono ricreate le migliori condizioni per facilitarne la sopravvivenza.
5: Per ottenere le molecole che ci interessano dobbiamo riprodurre nel modo più fedele possibile le caratteristiche dell'ambiente naturale, per cui controlliamo la temperatura, la luminosità ed anche il flusso di acqua di mare nei recipienti. Regolarmente poi sottoponiamo le spugne a uno stress meccanico, cioè andiamo a deteriorare leggermente il loro rivestimento esterno, perché solo in questo caso le spugne rilasciano le molecole che cerchiamo. Successivamente siamo in grado di analizzare tali particelle estraendole dall'acqua in cui sono disciolte, grazie a un procedimento messo a punto nel nostro laboratorio.
4: Questi esperimenti si iscrivono nel progetto europeo Bambo, che studia le potenzialità in campo medico delle molecole attive di origine marina. Il programma è pilotato dall'Istituto di Tecnologia di Limerick, in Irlanda. Grazie a un processo chimico, le molecole rilasciate dalle spugne vengono purificate e analizzate. Viene studiata la fattibilità di diverse applicazioni terapeutiche, contro il cancro principalmente, ma anche contro la malattia di Alzheimer, il morbo di Parkinson, le infezioni batteriche e le contaminazioni da funghi.
6: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
7: Radio Moto for Peace presenta
8: Coming Soon Radio.
7: Quotidiano di informazione cinematografica.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Pronti? Azione!
15: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
14: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
14: Non conosco avventurieri migliori.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: decisamente sulla cresta dell'onda. Lui è Neck, questa era Non sto con te, e come vi dicevo, visto il successo, anche lui presente insieme alle diverse rockstar a Milano per l'MTV Awards. A proposito, la rockstar Madonna a Milano, appunto nei giorni scorsi, per questa grande manifestazione musicale, è ospite già da ieri a Villa Fontanelle di Moltrasio, sul lago di Como, qui vicino, nella villa della famiglia Versace. Madonna è arrivata nel pomeriggio a bordo di una sub senza scorta e pare passerà Moltrasio l'intera fine settimana. La rockstar occuperà il secondo piano della villa, proprio quello che fu di Gianni Versace. La cantante è nella villa da sola per una sorta di omaggio personale allo stilista scomparso. Il suo entourage è alloggiato in alcuni alberghi della zona.
1: Italiana Network. A Como e Cantù FM 101 e 400.

0: imprescindibile di Spagna con Lupi Solitari. Tra poco torneremo con voi, parleremo delle donne, le donne boss preferite secondo alcuni dipendenti, anzi la maggior parte dei dipendenti inglesi. Poi ci saranno altre notizie che riguardano sondaggi per quanto riguarda gli italiani che sono poco soddisfatti della costruzione europea. E parleremo anche di raclette. Pensa un po', cos'è sta raclette? Ve lo dirò dopo. Intanto stasera avete già programmato la serata? No? Allora ascoltate questo.
1: Anica Flash e Rete 8 Network presentano Trailers in FM.
2: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
2: Radio Moto for Peace, your station.

Su autostrade e strade extraurbane italiane possono circolare motocicli con motore termico di cilindrata non inferiore a 120 cm cubici oppure di potenza non inferiore ai 6 kW in caso di propulsione elettrica. In entrambi i casi il conducente deve essere maggiorenne.

0: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno de bitácora 2018.
3: 2018 logbook.
4: 2 maggio 2018, sono Richard, ben ritrovati nel nostro spazio informativo che prende il nome della missione umanitaria in corso di Moto for Peace in Africa, speciale Anonimi della Fede, missione per le missioni. Da circa 3 giorni il team viaggia attraverso luoghi fantastici con panorami stupendi, ma anche su strade difficilissime da percorrere e con un blackout nelle comunicazioni che sono davvero limitatissime. Ieri 1 maggio vi abbiamo raccontato di parecchie difficoltà, numerosi motociclisti a terra, ma sulla terra, il che ammortizza un po' tutto, è l'unico ad essersi fatto male, ma fortunatamente senza alcuna conseguenza, è il belga Bert, al quale comunque auguriamo una pronta guarigione. Difficoltà anche con i mezzi, problemi alle moto. Allo spagnolo Celestino, per esempio, la moto va in surriscaldamento appena raggiunge i 100 gradi. Veronica, che oggi dovrebbe raggiungere il team, ha ottenuto delle preziose informazioni da Honda Spagna, informazioni che sono già state comunicate al meccanico Marco Veronese e al presidente per effettuare i lavori sulla moto appunto di Celestino. Problemi anche su uno dei due furgoni, perché uno di questi ha spaccato l'ammortizzatore. E speriamo quindi che a Luanda, nella capitale dell'Angola, si possa sostituire il pezzo. Questo la dice lunga anche sulla percorribilità di queste strade. Oggi tappa da 363 km per raggiungere Nyangana, posto di frontiera con l'Angola. Questo villaggio della circoscrizione di Ndiona, nella regione orientale di Kavango, si trova nel nord-est della Namibia. Il villaggio di Nyangana dispone comunque di un hotel e di un centro giovanile, e poi c'è un tipo di vegetazione che è cespuglioso tipo spine e dominano gli alberi di acacia. C'è anche un ospedale ed un centro religioso. Dal punto di vista meteo, oggi poche nuvole a Nyangana con una temperatura di 30 gradi. Per questo appuntamento è tutto, ma solo per questo, magari dal prossimo ci saranno tante novità. Da Richard è tutto.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Primo o ultimo non conta. L'importante è aver dato il meglio di sé in ogni singolo giro. Marco Simoncelli.
1: Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: Kind, dietro le storie della musica.
1: Sì, lo so, non è molto comoda, anzi è scomodissima, a molti è antipatica. Non nascondo che anch'io nutro un pizzico di invidia, ma soprattutto di arroganza nelle sue movenze. Ma sta di fatto che Yoko Ono ha avuto un'importanza molto alta nella vita non solo di John Lennon, ma in tutto quel mondo che orbitava intorno ai Beatles. Nata il 18 febbraio del 1933 in Giappone da una famiglia facoltosa che l'ha mandata negli Stati Uniti a studiare filosofia, Yoko Ono emerge negli anni 60 negli ambienti dell'avanguardia newyorkese per i film e gli happening da lei curati. Era già sposata con un figlio, Kyoko, quando incontrò John Lennon a una sua mostra a New York. Ottenuto entrambi il divorzio, si risposarono a Gibilterra il 20 marzo del 69. Più tardi John Lennon cambiò addirittura il suo secondo nome da Winston in Ono. Lo accompagna praticamente ovunque e partecipa alle incisioni dei Beatles in sala di registrazione, compare nei loro film come Lady B, diventando uno dei punti di attrito proprio fra John Lennon e i suoi compagni. John e Yoko si proiettarono perfettamente nel ruolo della coppia stravagante, cambiando insieme pettinatura, modo di vestire. Si facevano addirittura fotografare sempre insieme e qualsiasi loro azione veniva pubblicizzata, come sedersi nelle valigie o stare una settimana a letto ad Amsterdam per la pace nel mondo, spedendo rose rosse a importanti personaggi della politica. Yoko ha anche cantato fin quando è esistita con la Plastic Ono Band, portando un contributo vocale estremamente personale che qualcuno ha voluto definire come una sequela di versi. Mi associo a questa idea.

Nel 1970 ha pubblicato Grapefruit, un libro di poesie epigrammatiche, e nel 1972 sono stati ultimati due dei suoi film, Apotheosis e Fly, presentato nella sezione sperimentale del Festival di Cannes. Ha fatto anche una serie di dischi sperimentali proprio con John Lennon quando ancora i Beatles erano insieme, e al loro scioglimento ha collaborato con John, in particolare in Sometime in New York City, facendo anche diversi suoi album, benché pare che ora il ciclo si sia chiuso. John ha dichiarato che Don't Worry Kyoto, Mommy's Only e Looking for Hands in the Show è stato il miglior disco rock and roll mai fatto. Beh, detto però da colui che la venerava, non mi aspettavo un'idea diversa.

Eolico, salute a rischio e impatto reale. Energia pulita? Forse no. Mentre in Italia si spingono gli incentivi all'eolico senza criteri, la scienza e i cittadini lanciano l'allarme. Le pale eoliche minacciano la salute e gli ecosistemi. Ecco cosa dicono gli studi. 364 organizzazioni europee denunciano i danni dell'eolico. Il NIH americano conferma: il rumore delle turbine aumenta stress, rischio cardiovascolare e cancro. In Ontario e in Europa, residenti vicino alle pale riportano disturbi del sonno, cefalea, ansia, perdita di memoria. Nei bambini, calo del rendimento scolastico e alterazioni comportamentali. E poi ci sono gli infrasuoni, il pericolo invisibile. Le turbine generano in effetti rumori a bassa frequenza, meno di 20 Hz, impercettibili ma dannosi. Aumentano il cortisolo, cioè l'ormone dello stress, indebolendo il sistema immunitario. Problemi poi cardiaci, aritmie, ipertensione. Anche gli animali vengono colpiti. Galline che smettono di deporre uova, capre con meno latte, maiali con squilibri ormonali. Cittadini costretti a scappare, famiglie abbandonano le case per i danni alla salute. In alcune zone l'85-90% dei residenti denuncia problemi. Territori svenduti, i comuni accettano pale per questi sovvenzionamenti, ma i cittadini non vedono benefici, bollette sempre più care. E poi ci sono domande senza risposta. Quali danni su neonati e feti se le madri sono esposte agli infrasuoni? Perché si ignorano gli studi sugli effetti cronici? Se l'eolico fosse davvero green, non distruggerebbe la salute delle persone e degli animali. Prima di installare altre pale, forse dovremmo ascoltare chi ne subisce le conseguenze. E voi cosa ne pensate? Scriveteci.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, se intendete attraversare l'Europa alzando il pollice e sfruttando i passaggi da sconosciuti, evitate la Svizzera, il Liechtenstein e la Russia. In questi paesi l'autostop è illegale.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
0: Va ora in onda solo le più belle.

0: Va ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona. Un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del sollevante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.